La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte

0: sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

Doreen.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua su questo piano che si chiama terra.

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao, come va?
3: Bene, grazie a Dio, sto a posto.
0: Noi abbiamo da continuare l'esame dei tuoi album.
3: Certo che sì.
0: Il primo brano di chi è?
3: Una lunga storia d'amore del grande Gino Paoli.
0: E il secondo invece?
3: Ho fatto un sogno di Venditti dedicato a Roma, e l'ho voluto fare alla mia maniera perché mi piace molto la città di Roma, quindi.
0: Sai che non lo conosco questo brano per niente.
3: Ha avuto poco risalto, ma è davvero, sono quei brani nascosti che invece sono davvero belli.
4: E allora una lunga storia d'amore e ho fatto un sogno, Matteo Tiraboschi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Savino, come va Savino?
2: Buongiorno.
1: Oggi di che ci parli? Siamo intanto in che parte del mondo andiamo a parlare oggi?
2: Andiamo oggi, per esempio, in questo momento, quello che mi viene in mente di Amsterdam.
1: Amsterdam, andiamo in Olanda. In Olanda, beh, la terra dei tulipani.
2: Sono andato nel lontano 1978-80.
1: Insomma, quindi risale a 40 anni, quasi 38-40 anni fa.
2: Ero un ragazzino,
1: ero un ragazzino, sì.
2: Allora ero un ragazzino, proprio certo. Alle prime armi.
1: E allora, intanto, come sei andato in Olanda, visto che eri un ragazzino? Col treno o con l'aereo a quei tempi?
2: No, sono andato praticamente sempre in macchina, sono partito di qua da Milano e siamo andati in Olanda attraversando la Svizzera, po' parte della Germania. E poi siamo entrati in Olanda.
1: Circa 1500 chilometri, quanto sono?
2: Più o meno,
1: occhio e croce, non è che adesso.
2: L'ho fatto. E allora? Che mi ha colpito quando sono arrivato.
1: Sì? Le olandesi. Guardando... La birra. Le olandesi e la birra. No.
2: Oh, la birra a fiumi. A fiumi. Mi ricordo queste scene che tutte le volte che si andava con il gruppo degli amici.
1: Sì?
2: Si doveva fare il giro, no? Oggi adesso paga uno, dopo il giro dell'altro. Se alla fine, quando uno, che eravamo un gruppo di non so, di una decina di persone, e persi tante di quella birra, io non so, mai se non ero abituato.
1: Ah, 10 birre in una volta sola?
2: E in una serata andavano fuori 10 birre come ridere.
1: Per fare tutto il giro, giustamente.
2: Sì, perché praticamente là si usciva e dice, vabbè, cioè, logicamente c'era il primo che andava a pagare, poi dopo il secondo non poteva rifiutarsi, il terzo
1: certo.
2: Pure, il quarto.
1: Fino all'ultimo.
2: Fino all'ultimo, che poi praticamente era... un sorso di birra e subito correre al bagno, no?
1: Sì, bene, altre cose a parte...
2: Altre cose, quelle che mi ha colpito molto, che non ero abituato a vederlo qua in Italia, tra il nord e il sud, le piste ciclabili, già nel 1980.
1: Da noi
2: da
1: sono
2: una
1: molto...
2: città a un'altra, per esempio da Apeldoorn, dove alloggiavo, dove ero. Avevo l'albergo, la camera per andare in Amsterdam, per andare a Rotterdam, per spostarmi in qualsiasi parte non c'era bisogno di andare in macchina o col pullman,
1: c'era bicicletta.
2: Si prendeva le biciclette, c'era la sua pista ciclabile,
1: sì?
2: e si viaggiava sopra, ma mi sono veramente divertito tantissimo, perché logico, da ragazzino si andava in bicicletta.
1: Certo.
2: Ma lì, stando nella sicurezza, perché logicamente anche negli attraversamenti, negli incroci,
1: sì?
2: Le macchine dovevano rispettare la precedenza alle biciclette. Quelle che in Italia non
1: succede,
2: visto.
1: Tutti questi incidenti, queste cose qui. Ebbene, quindi il ciclismo olandese, infatti, guarda caso... Anche il Giro d'Italia quest'anno è stato vinto da un olandese.
2: No, io ho fatto tanto. Certo, biciclette pesanti, perché nell'80 mi cacciavano.
1: Queste ultraleggere non ce n'erano.
2: Ultraleggere, però certo. All'età di 20, di una trentina d'anni, la forza delle gambe c'era all'epoca, per cui non ci sono problemi. Poi l'Olanda è tutta
1: pianeggiante.
2: Pianura, pianeggiante, certo. Per cui non ci sono né salite e ne è discese, quindi si viaggia bello, tranquillo.
1: Tutta piena di tulipani, di fiori.
2: Ah sì, quelle poi non è... Tutte le case, poi dopo tutte villette con i giardini intorno, caratteristici, no?
1: Certo.
2: E piene di questi fiori, tulipani e tutti i fiori che... Era bellissimo.
1: Bellissimo, bellissimo. La mia signorina Denise sta tagliando quasi le forbici. C'è una forbicina qua. Dice: ve ne dovete andare. Allora, Savino, ci sentiamo un'altra volta. Un abbraccio e alle prossime. Ciao, buona giornata, Savino. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno a Noria. Ciao Noria, come va? Tutto bene?
2: Sì, un parte la voce un po' sonnata.
1: Lo so, purtroppo la Denise, la nostra amica regista, ti ha svegliato. Lei parla un po' il tarantino perché è di Taranto. Come ha detto, svegliati, svegliati, Noria, Noria, non Noria, Noria, Noria. E allora, cara Noria, vogliamo parlare un po' di te. Noria Nalli, chi è Noria Nalli?
2: Una storia un po' complicata, no, sto scherzando. Diciamo che allora io sono partita come giornalista. La mia intenzione, che sono vivo a Torino, anche se sono nata nel Veneto, però vivo a Torino ormai da sempre, praticamente. Vivo e lavoro a Torino. Sono sposata, ho due figlie. E a un certo punto della mia vita volevo farla giornalista e ci sono riuscita. Sono laureata in filosofia, volevo farla giornalista e ci sono quasi riuscita, ma in maniera all'inizio abbastanza zoppicante, perché le possibilità erano poche. Ecco. Poi a un certo punto nella mia vita è arrivata la mia coinquilina, come dicono molti.
1: Sì, questa coinquilina che purtroppo bisogna accettare in qualche maniera.
2: La mia coinquilina, la sclerosi multipla, ecco. È una malattia che colpisce, è legata al cervello e colpisce gli organi del movimento, quindi molto spesso colpisce le gambe, dà difficoltà alla sensibilità delle gambe, delle braccia, e purtroppo quando arriva a colpire in Italia già 110.000 persone sono state colpite da questa malattia. Io mi sono trovata ad avere i primi sintomi spiacevoli di questa malattia, che mi hanno molto spaventato all'inizio. Pensavo di non poter far più nulla, poi sono abbastanza regrediti grazie alle cure, però mi hanno dato, infatti a volte in maniera un po' che può essere un po' pretesa, dico che per me è stata una benedizione tra virgolette, perché mi ha dato la grinta per potermi dare da fare di più nel giornalismo, per iniziare a scrivere. Per me è stato proprio, diciamo,
1: uno sprono,
2: il calcio. Sì, come un calcio, una spinta nella schiena per dire vai, fai qualcosa, insomma. E questo è il momento, non devi più aspettare.
1: Ecco. Quindi diciamo che inizialmente hai avuto un po' di, come si dice, un po' di depressione, che quando arriva qualcosa di nuovo, soprattutto che dà fastidio alla vita precedente, si ha un po' di depressione, credo sì. Ma poi dopo tu hai avuto questo coraggio, che non tutti hanno giustamente, però tu hai avuto questo coraggio che ti ha portato a fare cose che non avresti fatto normalmente, forse.
2: Sì, cioè le avrei fatte, cioè, desideravo farle, diciamo così, perché desideravo scrivere, eccetera. Però mi ha dato il coraggio di chiederlo con perché mi ricordo che era un momento in cui ero all'ospedale per curare una ricaduta della malattia. E, cioè, quando si è in quelle situazioni giochi tutto per tutto, perché pensi di non avere nulla da perdere. E allora, giocando in tutto per tutto, a volte succede che si riesce, ecco. Sono riuscita a entrare in contatto con il caporedattore della pagina di Torino della Stampa, e sono riuscita a iniziare una collaborazione. Diciamo che io ero seduta in un letto di ospedale, ma sono riuscita a scrivere e trovare la collaborazione anche più interessante che potessi trovare in quella situazione, ecco.
1: E quindi questa collaborazione, diciamo, è stata una delle prime cose che ti ha dato coraggio, credo, per...
2: Sì, infatti. E poi quello che ho scoperto, che comunque a parte il giornalismo, c'è una vena per la scrittura, quasi per la letteratura, una scrittura un po' diversa. Infatti la prima uscita sulla Stampa sono stati dei piccoli racconti, una cronaca fatta di racconti. E infatti da questa prima esperienza sono arrivata qualche anno dopo a pensare di scrivere questo libro proprio sulla mia esperienza di sclerosi, che si chiama Avventure semiserie delle mie gambe, e ho avuto anche la fortuna di trovare la disponibilità di Carla Fracci per farmi la prefazione, quindi diciamo che sono molto orgogliosa di questo libro.
1: Il tempo tiranno è finito, ti auguro una buona giornata. Allora, e salutiamo così la nostra Noria Nalli.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Alfio.
2: Buongiorno a tutti, ancora una volta buon mattino e ben trovati a tutti.
1: Dobbiamo parlare oggi del Torbal. Che cos'è il Torbal? Come funziona?
2: Allora, il Torbal, come diciamo dissi una settimana fa, è sicuramente lo sport che ha dato il là, possiamo dire,
1: sì,
2: all'avvicinamento dell'attività agonistica per le persone non vedenti e ipovedenti. Il Torbal è uno sport di squadra che si gioca in un campo, in una palestra,
1: sì,
2: e le cui dimensioni del campo devono essere 16 metri per 7 metri,
1: quindi
2: un rettangolo 16 metri per 7. Alle estremità di ogni lato vi sono delle porte da gioco,
1: sì,
2: che sono alte 1,30 m,
1: sì,
2: e larghe 7 metri, dunque per tutta
1: la porta, tutta la striscia. La porta,
2: esattamente. Quindi da una parte e dall'altra. Al centro del campo ci sono poste 3 cordicelle all'altezza di 40 centimetri,
1: sì,
2: sotto cui la palla,
1: una palla
2: deve
1: sonora,
2: passare quando viene lanciata con le mani dai giocatori. Si gioca 3 contro 3,
1: sì,
2: e per quanto riguarda la zona di ogni squadra ci sono 3 tappetini di posizione che sono posti a mo' di scacchiera, dunque i due laterali dietro e il centrale avanti.
1: Ah, io vedo
2: e
1: incontrare.
2: Vengono detti tappetini di posizione proprio perché i giocatori che hanno delle maschere scure,
1: sì, come quelle dello showdown di cui tutti sanno l'esistenza, sì,
2: non avere alcun vantaggio per essere tutti allo stesso livello,
1: ma anche protettive, diciamo.
2: Sì, sono protettive, ma in questo caso sono dette appunto di posizione perché consentono alle persone che giocano di sapere esattamente dove si trovano e magari cercare di non avere, diciamo, degli incontri, scontri, tra virgolette, con i compagni.
1: Perfetto.
2: Quindi la palla, diciamo, viene lanciata con le mani, è una palla che all'interno ha dei sonaglini che chiaramente permettono di udire.
1: Certo.
2: Palla,
1: quanto pesa la palla?
2: Allora, la palla pesa 500 grammi, parlando del Torbal, mentre poi vi è anche il Goalball, che è uno sport, diciamo,
1: simile,
2: fratello o giù di lì, dove chiaramente ha alcune sfaccettature diverse rispetto al Torbal, dove il campo è 9 metri per 18,
1: quindi un po'
2: dove
1: più...
2: soprattutto il pallone pesa 2 kg.
1: Ah, ecco, insomma, lì.
2: Dunque lì già andiamo a situazioni più importanti come forza, e dove al posto dei tappetini vi sono delle cordicelle messe a terra con dello scotch sopra in modo da fissarle, e quindi diciamo non hai tu il tappetino ma devi badare a dove ti trovi utilizzando queste cordicelle poste a terra. Ed è ovvio che, poiché la palla pesa parecchio,
1: sì,
2: al centro del campo non ci sono queste cordicelle sotto cui deve passare la palla quando si gioca a Torbal, perché invece al Goalball,
1: sì,
2: chiaramente non è necessario che questo avvenga, perché tanto quando tiri la palla non può arrivare, come dire, violentissima in prima battuta, no, perché deve fare un po' di strada.
1: Certo.
2: E comunque è abbastanza duro lo sport del
1: Goalball.
2: Sì. Mentre il Torbal è uno sport di squadra, e come tutti gli sport di squadra è importantissimo che ci sia un affiatamento,
1: sì,
2: tra i giocatori. Dicevo, si gioca 3 contro 3, chiaramente possono avvenire le sostituzioni.
1: Certo.
2: E devo dire che per quanto riguarda la partita in sé, è imperniata su 2 tempi da 5 minuti ciascuno, di 5 minuti il primo tempo e 5 minuti il secondo tempo, ma come tempo effettivo? Magari vi starete chiedendo, ma non è che uno va a giocare per 5 minuti o per 10 minuti. Cosa succede? Che nei diversi campionati, che fondamentalmente sono a 12 squadre in Serie A, 12 in Serie B e 12 in Serie C, ci sono dei concentramenti costituiti da 6 squadre per ogni concentramento, e al termine delle giornate ogni squadra affronta tutte le altre avversarie in andata e ritorno.
1: Quindi
2: cosa succede? Che se per esempio abbiamo un concentramento di 6 squadre, ci sono 30 partite da fare. No, scusami, ci sono 30 partite da fare fra sabato e domenica,
1: sì,
2: e quindi sono 15 il sabato e 15 la domenica.
1: Cioè ognuno incontra tutte le altre squadre.
2: Praticamente queste 15 partite hanno un tempo effettivo di 10 minuti che poi diventa 15 minuti fra cambio campo e tutto,
1: certo.
2: Voglio dire, dopo campo tutto quanto. E voglio dire, noi per quanto ci concerne abbiamo giocato per diversi anni, noi come società Catania abbiamo giocato per diversi anni e una volta, un po' di anni fa, siamo anche arrivati al terzo posto assoluto a soli 2 punti dal primo posto. Ricordo che ci trovammo a fare una partita importantissima con gli amici di Trento, che se avessimo vinto saremmo stati un punto in meno loro, un punto in più noi, e però per un discorso di differenza lei ha detto ma siamo andati vicinissimo a vincere il campionato. Però diciamo che
1: allora, caro Alfio, vogliamo finire di parlare di queste regolette del Torbal?
2: Parliamo delle regole del Torbal. Come abbiamo detto, si gioca 3 contro 3, viene tirata questa palla con le mani,
1: sì,
2: e diciamo questa palla deve passare sotto delle cordicelle. Per quanto riguarda i punti,
1: ecco, se passa sopra che succede? È una punizione?
2: Se passa sopra chiaramente è uno dei falli, perché chiaramente giocando vi sono dei falli. Allora, i falli in che cosa consistono? Consistono nel tirare la palla e farla passare sopra le cordicelle,
1: ecco.
2: O se no, nel tirare la palla e farla sbattere nelle cordicelle,
1: certo.
2: O se no, ancora, tuffarsi prima che avvenga il tiro da parte degli avversari.
1: Ecco.
2: Quindi questo non è che tu ti puoi tuffare prima, perché altrimenti andiamo a... E un'altra cosa che chiaramente viene a essere non permessa è l'ostruzionismo, cioè quella di tirare la palla entro 7 secondi da quando la ricevi, non te la puoi tenere un quarto d'ora, perché sennò se stai vincendo finisce tutto,
1: certo.
2: Piano, giusto?
1: E se uno tira la palla al lato lungo è una penalità?
2: Allora, quando praticamente la palla esce, quando la palla non va dritta ma praticamente esce fuori campo,
1: sì,
2: e diciamo viene ridata alla squadra avversaria,
1: uno
2: dei giocatori della squadra avversaria. E che può, è una cosa importante, che chiaramente quando si ha questa palla, prima eventualmente di tirarla, massimo può essere toccata per 3 volte dai componenti la squadra.
1: Si può passare.
2: Posso tirare subito io se ho la palla, posso passarla al mio compagno, posso eventualmente ripassare, ma massimo 3 tocchi, diciamo, se sono 4.
1: Già
2: ogni qualvolta c'è un fallo, chi commette il fallo esce. Quindi vi sono 2 che difendono e 3 che attaccano. Quindi al fischio dell'arbitro il giocatore scelto tira questa palla, ma ha più possibilità di far gol, perché a questo punto solo per quel tiro che ha commesso fallo esce, dunque si rimane 2 a difendere. Quando i falli diventeranno 3, quindi quando saranno consecutivamente primo, secondo, al terzo fallo è il rigore.
1: Quindi c'è un
2: rigore
1: solo giocatore.
2: Dove vi è uno che tira e uno che para. Quindi anche qui diciamo chiaramente a volte le partite si risolvono agli ultimi momenti, è piuttosto emozionante, come tutti gli sport sai perfettamente,
1: certo,
2: quanto sportivo nessuno vuol perdere,
1: certo.
2: Poi,
1: ma i tiri vanno effettuati uno per parte o si fa dei servizi
2: tipo
1: showdown?
2: Allora, i tiri praticamente possono essere effettuati come si vuole, però l'importante è che chi tira. Se per esempio tiro io, non posso tirare più di 3, come ultimo tiro prima di lanciare la palla, massimo posso fare consecutivi 3 tiri. Se ne faccio 4, perché magari sono forte, più forte, quindi magari ho più possibilità di dare, magari fondamentalmente in una squadra, se c'è un giocatore più bravo a tirare,
1: fanno tirare più tiri.
2: Fanno tirare più spesso lui, però devono ricordare che più di 3 tiri consecutivi non possono fare. Ove questo avvenisse, è fallo.
1: Ho capito, ma per esempio io tiro la palla, viene parata, che succede? Ritira l'altra squadra o ritiro io? Cioè si fa più servizi?
2: Allora cosa succede? Se per esempio tu tiri, la palla viene parata e rimane nella tua metà campo, allora chiaramente la palla, scusami, nella loro metà campo, allora la palla viene data alla squadra avversaria. Se invece io tiro, loro ribattono, questa palla ritorna, è cosiddetta palla persa,
1: quindi
2: automaticamente ritorna a me che ho tirato, E questo può avvenire tutte le volte in questo mondo. Se invece c'è un tiro che io, per esempio, la posso la squadra avversaria la può bloccare o la può deviare, diciamo, a fallo laterale, chiamiamolo così, o sopra la traversa, questo quando avviene chiaramente poi riprende la squadra che ha ricevuto la palla, riprende a giocare,
1: certo,
2: in maniera normale. E niente, queste fondamentalmente sono delle regole, come dicevo, piuttosto agonistico come sport, chiaramente non può avere la spettacolarità della palla fuori, della palla
1: certo,
2: che
1: certo, perché è un po' più ridotto.
2: Sicuramente quando si gioca è importante ricordare che proprio per ascoltare la palla è importante che durante il gioco ci sia silenzio.
1: Assoluto silenzio.

Amici radioascoltatori, buongiorno. Oggi è giovedì 16 luglio 2026, domani sarà venerdì 17, ma le passiamo così, eh? Cioè, en passant, non neanche lo nominiamo perché tanto la sfortuna non esiste perché siete collegati sulla nostra emittente radiotelevisiva preferita. Buongiorno, benvenuti, ben collegati da Milano, Leroy24orenews.it, Roma, Grosseto e poi ovviamente da Monteleone d'Orvieto, da dove esce la voce del sottoscritto. Oggi la Chiesa, amici, festeggia la Vergine del Monte Calvario. Oggi Siringer nel 1951 pubblica Il Giovane Holder. Oggi apre il traforo del Monte Bianco nel 1965. Oggi a Oklahoma City viene installato il primo parchimetro al mondo. Bella, sta cosa, però insomma un po' di regole ci vogliono. Oggi, amici radioascoltatori, nel 1911 George Redger nasce nel 1911. Oggi nel 1952 Eugenio Finardi. Oggi nel 2000 l'Italia del volley vince la World Long Day, quindi 26 anni fa. Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati. Questo è Tempo Zero Everyday, i due bagnini accaldati. Perché è vero che siamo sulle nostre onde del mare, però anche noi sentiamo caldo, anche se poi nelle onde del mare voi che abitate al mare, insomma, dovreste avere un po' quella brezza marina. Quindi dai, va bene così. Amici radioascoltatori, oggi la giornata mondiale del serpente. E tu dirai: il serpente, ma fa schifo il serpente? Ma certo che può fare schifo, però proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo ecologico e culturale del serpente e per combattere i pregiudizi che appunto ci sono all'interno del serpente. È stata istituita la giornata mondiale del serpente, che si celebra ogni anno, ogni giorno, appunto ogni anno in questo giorno qua. Tra l'altro, il serpente a livello simbolico, la mela di Adamo ed Eva, è il serpente che ha tentato appunto la donna, e la donna che scaricava tutte le responsabilità sull'uomo. Vi dice nulla questo? Ecco, effettivamente, al di là dell'essere cristiani cattolici praticanti. Tempo Zero Everyday, 16 luglio 2026.

0: Bam bam, bambino.
1: Ciao Simone, vorresti dire che noi donne scarichiamo le responsabilità? Aurora, buongiorno anche a te, tempo zero everyday. Allora, non diciamo questo, però diciamo anche che l'essere umano è portato a scaricare un po' le responsabilità e sicuramente a livello etimologico e culturale, in questo caso perché no, anche a livello cristiano, teologico, il serpente, la mela, il male. Beh, generalmente, insomma, l'essere umano dice no, non è colpa mia, è sempre colpa di qualcun altro, effettivamente. Dai, questa cosa però un po' ci può stare. Spostiamoci nel Sole 24 Ore, che riporta un dato che ha fatto molto discutere, secondo appunto la rivelazione: per la prima volta il traffico web generato dai bot creati appunto dall'intelligenza artificiale che ha superato quello prodotto dai dati dell'essere umano. Quindi pensate che richiede automaticamente, rappresenta circa il 57,4% del traffico internet e quello umano è il 42,6%. Se state pensando al bot, all'intelligenza artificiale, quindi al così all'essere senziente, all'intelligenza artificiale e quindi al bot, che è l'evoluzione dell'intelligenza artificiale stessa, quindi l'agente autonomo che risponde al telefono al posto tuo, molte aziende lo stanno valutando, lo stanno sperimentando, purtroppo appannaggio dei lavori dell'essere umano, stiamo parlando proprio di quello. È quel bot che prenota al posto tuo, in maniera molto veloce va a cercare magari quello che stavi cercando, l'offerta migliore, il volo, il lavoro, ecco, tra l'altro. Questo però non significa, secondo l'articolo, che siano più intelligenze artificiali che persone su internet, soltanto che l'intelligenza artificiale visitano moltissime pagine più velocemente dell'essere umano. Un assistente IA può consultare, pensate, migliaia di siti per confrontare prezzi, raccogliere informazioni o quindi proporre una risposta. Noi già lo usiamo. Pensate quante volte noi, appannaggio del motore di ricerca, andiamo a fare la domanda all'intelligenza artificiale. Se guardate giù in basso, lui ve lo fa vedere da dove ha pescato le informazioni. Quindi al di là del fatto che è stato istruito ed è stato anche messo in condizione di essere a nostra disposizione, il bot però va a visitare i siti e lo fa molto più velocemente dell'essere umano. Quindi i motori di ricerca continuano sicuramente a indicizzare il web. Tutto questo genera un enorme volume di richiesta dei server. La concentrazione potrebbe essere importante perché i siti web dovranno gestire molto più traffico autonomo rispetto a prima. Il modello pubblico potrebbe cambiare, secondo l'articolo, perché il bot non clicca sugli annunci come fanno le persone. Aumenta l'alterazione e quindi verso i sistemi che distinguono il bot, quindi ad esempio quelli dei motori di ricerca e degli assistenti IA. Per chi utilizza l'IA ogni giorno, pensate che il fenomeno è destinato a crescere. Sempre di più persone infatti delegano agli agenti autonomi attività come ad esempio ricerche, prenotazioni, confronti di prodotti e compilazioni di documenti. In pratica una partita sempre maggiore della navigazione del web verrà svolta dall'intelligenza artificiale per conto degli utenti, non direttamente dagli stessi. Quindi diciamo che il modo di navigare è profondamente cambiato. Non possiamo neanche più dire italiani, navigatori, no, ormai c'è la gente autonoma.

argomento un po' spaventa. Ciao Federico, benvenuto, bentrovato a tutti coloro che stanno in contatto con noi. Beh, sì, sicuramente spaventa pensare che comunque l'agente autonomo, l'intelligenza artificiale, stia lavorando per noi. Ecco, e te lo dicono anche le varie sponsorizzazioni. Se date un'occhiata anche ai vari social, no? C'è quindi anche da parte del motore di ricerca o comunque dell'agente autonomo, sto lavorando per te, io posso tenere sotto controllo 24 ore su 24 la tua attività. Non so se ve l'avevo raccontato, ma sapete che l'esaurimento del sottoscritto è abbastanza importante. Uno dei tanti follower che, o comunque dei tanti influencer che seguo, ha fatto praticamente la prova nel suo canale, ha chiesto all'intelligenza artificiale, quindi all'agente autonomo, di prenotare un ristorante per lui. Pensate che l'essere umano dall'altra parte, quindi dall'altra parte della pizzeria, non si è minimamente reso conto che stesse parlando con un bot e quindi con un agente autonomo. L'agente autonomo è stato addestrato ovviamente dall'essere umano, quindi da questo influencer, per chiedere appunto che tipo di pizza, quale tipo di antipasto e quale bevanda voleva bere. È assolutamente impressionante. Amici radioascoltatori, parliamo di ciò, quello che è cambiato ormai da 15 giorni, cioè dallo scorso luglio. Una svolta epocale dello shopping online, cancellando per sempre la vecchia, diciamo, la fatidica deroga che appunto deriva dal lontano 1992. Ci sono dei aspetti cruciali del consumatori che fa capire come la funzionalità dei pacchi sia cambiata. Se ne sta parlando veramente molto. È vero che non è neanche un'esagerazione queste 3 euro, no? Al pacco al di là dalla comunità europea, però insomma ci sono. La tassa di 3 euro non si applica in modo però forfettario sul totale del pacco per singola categoria di merce, ad esempio la riga di classificazione in generale. Se compriamo 4 magliette identiche o della stessa categoria, paghiamo 3 euro di dazio in totale. Se nello stesso ordine compriamo però una maglietta, un orologio o magari un cavo USB, che si tratta di tre categorie diverse, il dazio si moltiplica e va a 9 euro, il 9 euro di tassa, anche se il valore totale dell'ordine è poco più di qualche spicciolo. La legge europea stabilisce che la responsabilità legale del pagamento non è del consumatore finale, ma della piattaforma, quindi mi viene in mente Temu piuttosto che Alibaba, ma anche Shein mi sembra. Se non vado errato, dei venditori o comunque dei corrieri. Nella pratica, però, i colossi dell'e-commerce che fanno integreranno piano piano durante le prossime settimane questo costo direttamente dove? Nel prezzo finale e quindi lo spalmeranno sui costi della spedizione. La cosa, sicuramente la cosa adesso della NIA può essere recuperata, ma il dazio delle 3 euro no. Va perso e non viene rimodulato nelle dogane, per intenderci. Dal pasticcio, secondo l'articolo della doppia tassa italiana, inizialmente l'Italia aveva previsto una sua mini tassa nazionale di 2 euro da sommare a quella europea, portando quindi a 5 euro la tassa doganale per evitare il caos logistico o quindi i rischi che i corrieri facessero atterrare i pacchi in altri paesi della comunità europea come l'Olanda e il Belgio, tanto per dire, per poi portarli in Italia su grande scala, ecco, della tassazione locale. Il governo poi decise, ha fatto marcia indietro e la tassazione italiana di 2 euro è stata ufficialmente rinviata al 1 ottobre, quindi non è stata cancellata, è stata rinviata al prossimo 1 ottobre e Bruxelles ha già fatto capire che entro novembre i dazi nazionali dovranno sparire per lasciare spazio solo a quello unico europeo. L'obiettivo, dichiara l'Unione Europea, che è qual è quella di duplicare, frenare l'enorme impatto ambientale di miliardi di micro imballaggi, il 91% che arriva dalla Cina, e quindi tutelare i commercianti europei della concorrenza sleale e dei produttori a prezzi stracciati e spesso non rispettano ovviamente gli standard di sicurezza della comunità europea.

0: Amici, l'appuntamento di questo giovedì termina qua. Vi auguro un buon weekend, visto che venerdì non ci sentiremo, e andiamo direttamente a martedì. Ecco, superiamo, come ho detto sulla sigla, questo venerdì 17, perché non porta male. Anzi, voi portate sempre buon umore insieme a noi e la nostra voglia di vivere. Giuseppe, è il momento di ridarti la linea con i tuoi amici, con i grandi e i nostri collaboratori del tuo, del nostro Disabili International. Ciao ragazzi, buon weekend, a martedì prossimo.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi domenica 12 luglio 2026 Artisti di Stefano Manenti farà ascoltare le canzoni di Mina. Linea al conduttore.
3: Sono un uomo che si chiama Adriano Celentano, ha eguagliato, già sento la regia che ride per le mie gaffe, ma poi adesso la chiameremo. Solo un uomo ha eguagliato questo traguardo, 150 milioni di copie vendute nel mondo, lui si chiama Adriano Celentano e lei è Mina, come dire, una cantante bomba, in tutti i sensi, quindi. E io chiamerei innanzitutto la mia cara Daniela Pecchia. Ciao Daniela.
2: Daniela.
3: Daniela.
4: Wow, buonasera, buonasera Stefano, buonasera a tutti carissimi.
3: Grazie per essere presente.
4: Grazie a te.
3: Nella mia trasmissione. E poi naturalmente chiamiamo a venire fuori, no, dalle cripte della regia di Danto Radio, il nostro Antonello Santoni.
2: Buonasera a tutti, eccomi qua.
3: Ma che meraviglia, grazie.
4: Per l'artista di quest'oggi, devo dire molto apprezzata da parte mia.
3: Beh, grazie, mi fa molto piacere, quindi sono molto contento, perché comunque qui questa sarà l'ultima puntata del 2000, diciamo dell'anno radiofonico 2025-2026, e ripartiremo, se Dio vuole, a settembre-ottobre.
4: Certo, anche perché il caldo non lo permette, quindi è giusto una pausa.
3: Assolutamente, sì, esatto. E quindi niente, insomma, m'era venuta in mente un'idea, no?
2: Ecco.
3: Visto che siccome abbiamo un po' di problemi a incontrarci per via del caldo, io troverei una opportunità che ve la... Vi direi, e se telefonando?
4: Esatto, telefoniamoci!
3: E dai!

0: State ascoltando Artisti.
1: Salve, sono l'ambulanza. Sono l'ambulanza, il suono che Ennio Morricone utilizzò per pensare a questo fantastico ritornello. Se telefonando 1966, l'attesa che diventa movimento, un capolavoro veramente assoluto di Ennio Morricone e Maurizio Costanzo. Buona camicia a tutti, capito? Mina trasforma un testo nato quasi per gioco in un crescendo geometrico e drammatico. La transizione tra la strofa parlata e l'esplosione del ritornello fotografa perfettamente la modernità degli anni 60. La voce corre veloce come i fili del telefono, traducendo la tensione dell'attesa in pura energia pop. Io non ci ho capito un caspita, capito? Perché io non riuscivo a trovare un commento. L'ho preso e quindi niente. E aspettate che ho le chiamate in corso e quindi non sanno che sono in diretta. E voi che ne pensate di questa? Se telefonando, ma guardate, è fantastica l'idea. Messaggino.
2: Ma buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Antonello, buonasera Stefano, buonasera Daniela. E buonasera a tutti i radioascoltatori di Tanto Radio. Allora, l'artista che avete scelto per oggi a me piace molto. Come dico sempre, io sono l'ultima di quattro fratelli, il più grande di me, e Mina era fra i cantanti che si sentivano i suoi dischi suonare in casa mia. Tanto che mio fratello mi piaceva talmente Mina che la gattina che avevamo adottato è chiamata Mina. E fra le tante canzoni che lei ha cantato, che è così, a me è rimasta un po' impressa, quella un po' più recente, forse per la mia età, mi si è scoppiato dentro il cuore. È una canzone che mi piace molto. Non lo so se nella vostra scaletta ci sia, ma nello stesso io li ascolto comunque tutti e ci sentiamo più tardi. Ciao ciao, adesso c'è il mio nipotino che è qua che gira, ma ce la posso fare. Ciao a tutti.
1: Evviva, grazie Mariella, grazie di cuore. Chissà se ci siamo scoppiati dentro al cuore, magari ci sarà, non ci sarà. Abbiamo un nuovo messaggio.
3: Buonasera Antonello, buonasera Stefano, un saluto a Daniela. Sono Simona D'Anzio, vi ascolto volentieri con le vostre bellissime proposte. Un abbraccio, saluto tutti gli ascoltatori di Tanto Radio, un abbraccio, ciao ciao da Simona.
1: Simona, grazie, grazie veramente di cuore, grazie per la tua presenza, come grazie a Mariella, come grazie a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. E allora io direi subito di ascoltare il prossimo brano. Vai regia! Allora, ricordiamo il numero? 3? Vai, vai regia!
4: Eccomi qua! Allora, il numero telefonico per il numero di WhatsApp per i vostri messaggi vocali è il 392... 4597945, lo ripetiamo, 392 4597 945.
5: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
6: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
5: Non vorrei parlare.
6: Cosa sei?
5: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
6: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
5: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
6: Proprio mai.
5: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: una parola ancora.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltami.
1: Parole, parole, parole.
0: Ti prego.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia questo brano del 1972 in coppia con Alberto Lupo, che non so se sapete che ha mangiato Michele Pecora, e quindi Nina... Regia, non ridere, se no non riesco a far che... Regia, palesati, ecco, esci fuori. No, ci sei.
2: Scusa,
1: perché io ho in cuffia...
2: No, ma che tu hai detto? Dice Alberto Lupo.
1: Esatto, già lui mi ulula, capito? Poi a quel punto...
2: Poi c'è Michele Pecora, perché stiamo facendo il lupo?
1: Ecco,
2: o lupo che stiamo facendo la pecora, non lo so, vabbè, la pecora.
1: Comunque Mina fa uno dei duetti veramente più iconici della musica italiana ed è geniale questo contrasto, bello, no? Bello. Da una parte il recitato, veramente recitato pazzesco, teatrale, un po' ruffiano, sia da parte di lei ma anche dalla parte di lui.
2: È come Buonasera Dottore.
1: Eh sì, esatto. Diciamo che in questo brano Mina smonta la retorica del corteggiamento classico,
2: ecco,
1: con un'eleganza e un'ironia che un po' solo come lei, no? Una diva,
2: certo,
1: della sua portata poteva permettersi. È un gioco sottile tra ironia e seduzione.
2: Vero. 392-4597-945. Ripetiamo, 392-4597-945. Per i vostri WhatsApp. E ne abbiamo uno.
1: Dai,
3: Un caro saluto a tutti gli amici di Danto Radio, i cosiddetti Danto Radiolini, da parte di Amedeo da Manfredonia. Un abbraccio a tutti e buona prosecuzione con questo bellissimo programma, questa bellissima trasmissione su Mina. Saluto tutti e alla prossima. Ciao ciao!
2: Eccoci qua.
1: Possiamo dirlo che da questa sera con Mina, Artisti di Stefano Manenti è un programma esplosivo.
2: Certo!
1: Questa è una puntata esplosiva. Allora, abbiamo un prossimo brano che ti volevo chiedere, caro...
2: Aspetta, Stefano, che prima di continuare mettiamo altri messaggi, perché sennò qui si accavallano.
1: Davvero? Ma ci abbiamo tutti questi messaggi?
2: Sentiamo.
1: Ma che meraviglia!
4: Ragazzi, scusate, ho eliminato il messaggio che era lunghissimo. Comunque, è la canzone Parole. Io, se non vado errata, è stata ripresa in francese da un'altra artista. Ora non so chi sia, però poi Stefano, sono felice di essere smentita. Un salutone a tutti.
5: Ciao, da Iole.
1: Ciao Iole.
4: Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Ma buonasera a tutti. Ciao Daniela, Antonello, Stefano. Saluto anche Giussi da Padova, se è all'ascolto. Saluto Emma e Lorenzo e tutti. In bocca al lupo Stefano, è vero, Mina è un'artista molto profonda, ma anche se ha composto altri brani forse fino al 2005-2006, non sono sicura, che io ricordi si è ritirata presto dalle scene, almeno dalle scene televisive. Poi Stefano, sarai tu a smentirmi, ok? Ciao a tutti da Iole!
2: Vai caro, prego, puoi parlare.
1: Ma io, cara Iole, so già due volte che mi dici sarai tu a smentirmi. Io non ho nessuna voglia di smentirti, nel senso che poi alla fine, perché te dovrei smentire? Poi alla fine però ho un dubbio.
2: Dica.
1: Caraiole, potrei smentirti? E se domani

0: State ascoltando Artisti.
1: Rieccoci, caro Stefano, con Mina S. Domani. Ma questo domani, perché c'è il se davanti?
2: O chiedi a me.
1: Però devo dire un'altra cosa, caro. Come dicevo, come ti dicevo fuori onda, lei ha questa bella voce potente, però in alcune canzoni è molto più morbida, come questa ad esempio.
2: Mm-hmm.
1: Che poi ci sarà una trasformazione dagli anni 70 in poi, comunque 70-80, diventerà meno, come si dice, sirena, come tu. Come ho detto prima, stai telefonando, no? Cos'è che aveva detto il maestro? Aiutami, il maestro. Ah, il compositore.
2: Non mi ricordo.
1: Il compositore, il. Che gli aveva dato della sirena, no? Aspetta.
2: Ah, sì,
1: Ennio Morricone. Cos'è che gli aveva detto?
2: No, non gli aveva detto niente. Lui prese spunto dal suono di una sirena per fare se telefonando. Capito? Vabbè, la gente non sta bene, capito? Quindi io non avrei mai trovato l'opportunità di uno stimolo da una sirena, quindi
1: certo.
2: Assolutamente. E, in questo brano, e se domani, diciamo, la nostra, come si chiama? Tigre di Cremona?
1: Sì.
2: Ah, ecco.
1: La tigre di Cremona, sì.
2: Stranamente in questo caso non urla. No?
1: Sì.
2: E pensa che questo brano è stato presentato inizialmente al Festival di Sanremo da altri interpreti senza grande successo.
1: Ah, ok.
2: Però il brano della nostra Tigre di Cremona, capito? Quindi ho fatto pure il verso. Sussurra,
1: sì,
2: manco ruggisce, sì. No? Perché credo pure a tigre ruggisca, no? Il leone ruggisce.
1: Il leone ruggisce?
2: La tigre, a tigre pure,
1: eh. Infatti.
2: Penso di sì.
1: Senti, messaggino.
2: No.
3: E se domani lei in questo brano, secondo me, pensa al futuro e ai rimpianti che si potrebbero avere se non si facessero determinate cose. Io, come la interpreto io, è così, almeno. Ragazzi, scusate, ho eliminato il...
1: No, questo era quello primo. Scusate. Allora, abbiamo... Ah, eccolo qua, un altro messaggio. Stefano, per te.
2: Sì.
4: Bellissime fino ad ora le canzoni di Mina, me le sto canticchiando tutti. Infatti ho mio figlio che mi dice: basta mamma, fammeli ascoltare anche a me. E quindi faccio ascoltare anche a Walter le canzoni di Mina.
1: Ecco, brava.
4: Io di Mina ho provato a cantare in tutti questi anni solo una delle sue canzoni, però mi piacciono tutte, quindi vi ringrazio per questa bellissima serata musicale. Ciao ciao!
1: Ecco se.
2: Che meraviglia! Grazie Simona, grazie a Walter, grazie certo. Veramente di cuore. Qui abbiamo ascoltato un brano incredibile, con un controllo vocale straordinario, proprio... trasforma una melodia jazz pop in un classico senza tempo.
1: Vero.
2: Fortunati noi, che bello. E io e te da soli, come la penseresti, Antonello? Io e te da soli,
1: ma...
2: non lo dire a Daniela, basta.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia questo brano. Due voci che cercano un equilibrio, pensate, scritta da Mogol Battisti. Questa canzone è veramente un banco di prova emotivo, dove Mina affronta le insicurezze e la solitudine di coppia come con una vocalità veramente, passatemi il termine, viscerale, quasi che graffia nei momenti di massima estensione, e si fa intima nei passaggi più cupi. È il ritratto in qualche modo di un amore che cerca di bastare a se stesso, sospeso tra forza e fragilità. Bellissimo brano. Beh, Mogol Battisti, sappiamo chi sono, chi siano e chi erano. Quindi abbiamo il messaggino.
2: In questo brano trapela una Mina assai innamorata. Io e te da soli, tratta di due persone che si frequentano, no? Però in questo caso io la vedo anche come due amici o due amiche, a seconda di uno come la vuole vedere, che sono da soli o da sole e parlano in una maniera molto intima, tranquilla. Infatti mi dà un senso di atmosfera calda e intima questo brano.
1: Bene, allora grazie Caraiole, e allora andiamo avanti con la nostra quinta canzone.

0: Rieccoci, caro Stefano. Oh, eccoci qua.
1: Che meraviglia.
0: Mamma mia, aiuto.
1: Che meraviglia.
0: E noi parliamo fuori onda e poi ci dimentichiamo che abbiamo anche una diretta.
1: E no, perché sei irreparabile, come

0: If you're going to have bubbles, make them award-winning. Vara Winery and Distillery crafts American sparkling wine in New Mexico. Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Find yours at VaraWines.com. That's VaraWines.com.
1: Di Mina è veramente calda, avvolgente e venata proprio di una nostalgia che non spegne la trasparenza e la speranza. Che bello.
2: Vero.
1: Ci piace.
2: Messaggino.
1: Vai.
2: Sentiamo. Eccolo qua.
3: Mi trasmette molta tristezza questo brano, ecco. Devo essere sincera, avverto un senso di vuoto e di insicurezza. Io lo avverto proprio in questo brano qui, sinceramente. Mamma mia.
2: Ecco. Colto nel segno, mi sa,
1: Assolutamente, Iole, cioè proprio a te non te si può nascondere niente. E certo, anche a noi ci nasconde molta tristezza. E quindi sì, la pensiamo come te.
2: E io lo dico
1: però,
2: sempre,
1: l'importante
2: però, è infatti.
1: L'importante è finire. E quindi te la dedichiamo, Iole, tutta per te e per i nostri amici di Tanto Radio.

0: 095 97 945. Caro Stefano.
1: Allora, io posso dire che è scritta da Cristiano Malgioglio, è una delle canzoni più sensuali e scandalose
0: Wow.
1: dell'epoca, tanto da subire la censura della Rai.
0: È vero, ma
1: Mina canta l'erotismo con una naturalezza e una maturità espressiva veramente disarmante.
0: è stato anche
1: Non
0: cambiato il
1: c'è
0: testo.
1: volgarità,
0: No.
1: no, ma la narrazione elegante e carnale di un incontro in cui l'abbandono fisico diventa una forma di liberazione. L'importante è, non è finire, e comincia con la V.
0: Sì, il problema è
1: Ecco
0: che
1: quello che è.
0: l'hanno cambiato il testo, ne hanno cambiato una parola.
1: Beh, l'importante è
0: Finire,
1: non è
0: finire.
1: finire,
0: Vabbè.
1: finisce in ire, ma comincia con ve.
0: Vabbè. No, no.
1: Ma io non ho
0: Fai
1: detto,
0: il bravo.
1: ho detto ve e finisce con ire.
0: Ok.
1: Vabbè, mica ho detto niente, insomma.
0: Ci abbiamo un messaggino, sentiamo un po'.
1: Iole che non ha capito
0: No,
1: la
0: no, no,
1: canzone.
0: aspetta, se no.
1: Ah, stra. Perché
0: Dai,
1: poi la
0: fai
1: spieghiamo.
0: bravo. Senti qua.
2: Cari ragazzi, buonasera di nuovo. Mariella si è persa una parte del programma perché ho dato da bere i fiori ai vicini, ma però domani mi trovo le melanzane come premio. E un'altra vicina mi ha fermato e mi ha dato l'insalata fresca, però so che il mio messaggio è andato in onda. Vi ringrazio e adesso vi sento con tranquillità fino alla fine. Belle, belle, belle canzoni, ragazzi. Grazie. Ciao, ciao.
0: Grazie Mariella, grazie, grazie,
1: Che bello, Mariella.
0: grazie. Abbiamo Iole, vediamo un po'. Sentiamo.
3: Eh sì, l'importante è finire in qualche modo, anche perché io temo si tratti di una storia d'amore tossico che ha
1: No,
3: Mina
1: vabbè.
3: con quest'uomo. E quindi per quello fa questo brano intitolato in questo modo.
0: Proseguiamo con le canzoni, caro Stefano, cosa ne pensi?
1: No, no, volevo dire a Iole, sì, ha ragione,
0: Sì.
1: sì, è un amore
0: Molto
1: tossico, quindi
0: tossico.
1: molto, è tossicissimo, quindi super tossico, quindi
0: Molto.
1: quanto ti voglio bene, Iole, veramente. Però ricordati che inizia con finire. Però, sai,
0: Beh, beh, beh, beh. Ciao,
1: beh,
0: te.
1: capito? Poi, chissà se ci arriverà. Bene, allora, il prossimo brano. No, ma lo sai perché, Antonello, no?
0: Dimmi.
1: Poi, alla fine, io dico che poi la bellezza, no, di Danto
0: Sì.
1: Radio, degli amici che comunque intervengono. L'importante è stare insieme,
0: Vero,
1: capito?
0: vero, vero. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Mi ha fatto ricordare che i nostri programmi, quelli nostri, diciamo, mio, tuo, di Daniela, quelli nostri che sono in diretta, tengono compagnia con una naturalezza e poi le nostre risate sono vere.
1: Sono d'accordo. Quindi, quale miglior canzone da poter dedicare proprio insieme
0: Insieme.
1: di Mina?

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: 392-45-97-945. Ripetiamo, 392-45-97-945.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti.
3: E io che avrei voluto in qualche modo concludere questa stagione di Artisti proprio con questa puntata, niente, invece mi sono galvanizzato e vi dirò almeno ancora un'altra settimana mi dovrete supportare. Ma perché? Che cos'è che vince? L'insieme con Danto Radio, con Antonello, con Daniela e con tutti gli ascoltatori di Danto Radio, ma questo è un gioiello, non so se lo sapete, ma è stato scritto ancora da Battisti e da Mogol. Non so se avete notato, Mina, che cantano con la voce piano, poi forte, fortissimo, è quello che noi musicisti chiamiamo le dinamiche proprio della musica. Caspiterina, quindi è qualcosa di eccezionale. Non so se abbiamo qualche messaggino, eventualmente.
4: Questo bellissimo brano insieme, ma a me dà un senso di condivisione, di calore, di famiglia. Che bello stare insieme e condividere le cose. E rivolta a Danto Radio è famiglia. E questo è un brano che calza a pennello. questo bellissimo brano di Anna Maria Mazzini. Vabbè, vabbè, il caldo mi dà la testa. Sto facendo la cattiva anch'io.
5: Rieccomi qua in diretta, va, parlo anch'io perché... No, se, Anna Maria Mazzini è giusto. è il nome d'arte di Mina, cioè il nome vero di
3: Mina,
5: Mina.
3: sì. Anna Maria.
5: Che poi Mina è il suo diminutivo di Anna Maria,
3: Sì,
5: dovrebbe essere. Quindi
3: esatto.
5: non è neanche nome d'arte.
3: No, no, vabbè, nasce come nome d'arte, ma in realtà è un diminutivo,
5: Sì,
3: no?
5: infatti.
3: Quindi assolutamente, sì. Come Max Pezzali, no? Lui si chiama Massimiliano,
5: Ah,
3: no?
5: vabbè,
3: Quindi,
5: certo. Come io mi chiamo
3: quindi...
5: Antonello, tu ti chiami Stefano.
3: Sì, ma ho capito, ma a me non è che mi chiamano Steph, a te non è che ti chiamano Anto,
5: Vabbè, a me mi
3: capito?
5: chiamano Anto anche. Vabbè, però.
3: No, a te ti chiamano Danto.
5: Danto! Insieme a Dani, però, sempre.
3: No,
5: Danto, sì.
3: comunque, veramente io ribadisco il concetto che io stasera volevo congedarmi
5: Concludere.
3: dal pubblico di Danto
5: Ma come si
3: Radio.
5: fa?
3: No, no, no, non posso.
4: Come
3: Devo
4: si
3: fare un'altra
4: fa? Non si
3: puntata.
4: può, non si può
3: No,
4: concludere
3: no,
4: così
3: non è
4: senza il mio
3: possibile perché
4: saluto.
3: mi sono divertito troppo. Poi vedi che c'è pure Daniela che emerge, no? Capito?
4: Comunque,
3: E
4: Stefano,
3: quindi...
4: io volevo dire questo. Questa puntata la dedichiamo anche al nostro caro Maurizio, che non c'è più, perché è sempre nel nostro cuore. E sono convinta che se lui fosse stato con noi avrebbe gradito Mina. Quindi abbracciamo lui e tutta la sua famiglia.
3: Senz'altro, senz'altro. E se Antonello è
5: Sì,
3: d'accordo,
5: sì.
3: perché abbiamo detto di inserire una nuova canzone, e
5: La
3: quindi,
5: saremo adesso o dopo?
3: ma io direi, visto che Dani ha parlato di
5: Sì.
3: Maurizio, secondo me oggi sono io.
5: Allora.
3: È la canzone più adatta. E
5: Cerchiamola.
3: poi finiremo. Sì, tu cerca, poi io naturalmente sono qui pronto a parlare. Comunque c'è di Maurizio, quindi sappiamo tutti Maurizio chi era, chi è stato. Soprattutto per la nostra radio, per le nostre radio e per i nostri programmi, quindi è impossibile, come poi alla fine dice Dani,
5: Mi ripeti,
3: non
5: scusami,
3: fare un
5: Stefano, il
3: pensiero
5: titolo
3: a
5: della
3: lui.
5: canzone che non mi ricordo?
3: Oggi sono
5: Ah,
3: io,
5: aspetta, ma.
3: che è la cover di Alex Britti, che la
5: Ok.
3: signora Mina l'ha cantata in diretta, buona prima, come si dice a Roma, e quindi, ed è
5: Quindi
3: secondo me,
5: concludiamo con questa?
3: se vuoi, sì. E
5: Dai. Allora, trovata.
3: poi magari ci
5: Sì,
3: ritorniamo,
5: sì, sì,
3: ci
5: sì.
3: ritroviamo per i saluti.
5: Sì.
3: E ci diamo appuntamento per domenica
5: Domenica
3: prossima.
5: prossima, perfetto. Eccola qua.
6: E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, se

0: State ascoltando Artiste con Stefano Manenti.
1: Oggi sono io, caro Stefano. Mamma mia, meno male. Che canzone, ragazzi, che canzone.
2: Alex Britti veramente si è superato.
1: Vero.
2: E Mina veramente le ha dato veramente una linfa in più.
1: Vero.
2: Tra l'altro, Alex Britti, spero che riusciremo prima di finire questo programma in questo 2025-2026 di inserirlo nella nostra scaletta, perché veramente è un autore,
1: guarda,
2: un cantautore.
1: Guarda, una cosa, domenica lo facciamo.
2: Ecco, benissimo, evviva.
1: Massaggino, senti qua.
2: Sono molto contento. Sono molto contento perché è un artista veramente molto sottovalutato, ma è pazzesco, pazzesco.
1: Sentiamo un messaggio di Donatella.
2: Sì.
3: Cosa pochi minuti fa. E niente, un caro saluto a Stefano, Anto, a Dani e a tutti in ascolto. Mina è una cantante straordinaria in tutti i sensi. E peccato, non ho potuto seguire. E speriamo per la prossima. E spero anche che riesco a rimettere a posto la mia amichetta Alexa, che non ne vuole più sapere. Un abbraccione a tutti quanti da Donatella. Ciao ciao.
1: Rieccoci, Stefano.
2: Grazie Donatella, grazie, grazie. Speriamo tu possa ascoltarci la prossima settimana. E allora Antonello,
1: diamo un altro messaggio, aspetta, aspetta che ti do un altro messaggio.
2: Ah, ok.
1: Vabbè, eccolo qua.
4: E devo dire che Mina, oggi sono io, l'ha cantata, io l'ho ascoltata a volte, ma l'ha cantata veramente in maniera egregia.
1: Eccoci qua.
2: Grazie, io. Sì, se ne erano
5: eccomi
2: accorti anche.
5: Grazie Stefano, anche per quest'oggi, Mina, veramente fantastica. Fantastico anche tu e fantastici anche gli ascoltatori e ascoltatrici. E anche l'Antonello che ti
2: chi?
5: Ha supportato.
2: E anche
5: Antonello.
1: Donatello, chi è Donatello? Ah, io sono Donatello.
2: Ma le ascoltamucche?
1: Anche le ascoltatori e ascoltamucche.
5: Vediamo
1: pure.
5: Se ci sono, vediamo se ci sono.
2: Esatto, esatto. Comunque io veramente voglio ringraziare tutti gli ascoltatori e gli ascoltamucche, no, come si dice, ma voglio in qualche modo ringraziare sia Daniela che Antonello, perché ero un po' titubante sul continuare ancora questa trasmissione, no, però niente, loro mi hanno detto ma sì dai, continuiamo. Io
1: insieme.
2: Ho detto boh, non
5: insieme,
2: lo so, non
5: siamo
2: lo so,
5: insieme,
2: non lo so, ma sì dai, restiamo insieme, perché poi alla fine Danto Radio è come un grande abbraccio.
5: Esatto.
2: E quindi vi ringrazio di cuore. Abbiamo fatto la promessa di Alex Britti per la prossima settimana, quindi io vi ringrazio di cuore Daniela, ringrazio di cuore Antonello, ringrazio tutti gli amici di Danto Radio e com'è il nostro motto? Noi ascoltiamo la radio, noi
1: amiamo Danto Radio!
2: Danto Radio! A domenica prossima!
5: Ciao,
2: evviva.
5: Grazie!
2: Ciao!

0: Grazie ancora Stefano, Antonella e Daniela. E niente, ci sentiamo domenica prossima. Vi auguro una buona serata. Saluto a tutti gli ascoltatori di Tanto Radio, Viole, Mariella, Donatella, tutti tutti, un abbraccio da Simona e dal mare di Anzio. Ciao ciao!
1: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: E stamattina diciamo che Stefano ci ha picchiato ben bene con Mina, Mina qua, Mina là, tutti questi successi tra Mina, Stefano, Daniela e Antonello, e quindi ci ha picchiato abbastanza. E direi che a noi rimane poco. Ci rimane intanto il brano Vacanze Romane dei Mattia Bazar, così andiamo tutti in ferie. Vacanze Romane!

Oggi sono in via di pazzia. Allora, concludiamo la trasmissione. Dopo ci saranno i saluti. Intanto vi ricordo il nostro numero per domani: 320 19 78 490. 320 19 78 490. Concludiamo con un brano di Antonello Venditti. Oggi è giovedì, però noi diciamo buona domenica. Antonello Venditti a Disabini International Radio. Buona domenica.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro nella sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli, la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano.

Il Polo Sud, Roald Amundsen, e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana, nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi, nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli, nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni, nel 1966, e Stefano Fresi, nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982, e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno, nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Lago Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai, ma tu lo sai, lo sai che c'è Andrea Lombardo qui con noi.
1: Ma sì che lo so, it. Oh. Ma ciao, sono tornato e mi sento emozionato come il primo giorno in radio.
0: Ragazzi, che bellezza, ragazzi, che bellezza. Ormai ci avevamo perso le speranze,
1: no,
0: invece...
1: Vai. Io ho lavorato nella Subarb.
0: Hai lavorato nella
1: nei
0: Subarb.
1: Sotterranei della radio.
0: Lì hai scavato sì. Ancora nello studio bunker.
1: Ma sai perché? Perché mi avevano detto che c'era un tesoro sotto la sede dell'antico Borgo San Giovanni.
0: Ah, eccola.
1: Però quando sono arrivato in fondo, sì? Ho trovato un cartello. Il tesoro già ce lo siamo pigliato. Questo sai cos'è? Perché uno racconta le bugie, inventa tante scuse. Proprio di questo oggi si parla.
0: Eccola, perché tu hai inventato tante scuse, sì, ogni volta.
1: Oggi sono stato,
0: sono via, sono fuori. E oggi parliamo proprio di queste bugie. Cerchiamo di capire che cosa e quali sono le bugie più assurde.
1: Esatto, esatto.
0: Per giustificare un ritardo o una qualsiasi cosa, no?
1: Esatto, intanto che fa? Parte sempre la sigla, questa cosa non è cambiata.

0: hai capito, ci manchi solo tu e adesso sono tornato
1: ora
0: pure
1: ci
0: io.
1: Siamo tutti, ci siamo al completo, i Senza Radio, lui, Andrea Lombardo, io, Angelo Franzone, ritorniamo in quello che è la naturale conduzione dello Shadow Slide.
0: Esatto, quella, non posso dire a grande richiesta, ma quella con qualche richiesta ci avete detto, ma come mai c'è la conduzione in solitaria, perché noi abbiamo una missione, la portiamo avanti, faccio i complimenti a quell'Angelo Franzone, e nella nostra storia è successo più volte che magari per motivi
1: succede.
0: Personali ci si è assentati.
1: In 25 anni di carriera magari succede che qualche periodo sia stato condotto in solitaria, ma
0: succede
1: bella.
0: Che lo Shadow Slide invece continua comunque e sempre. Oggi si parla come sempre, il Canavaccio lo conoscete amici, si prende un argomento, lo si mette in luce, insieme ne ridiamo delle ombre, perché poi insieme cosa possiamo fare io e te?
1: Facciamo solo ridere, ecco questo.
0: Va bene, ci ridono dietro ed è diverso un po' il discorso, ma si parla di bugie, forse anche a fin di bene o forse che reputiamo inutili pur di difenderci da qualche accusa.
1: Quante volte nella vita vi siete ritrovati a dire qualche bugia per giustificare un ritardo, per saltare un impegno che non volevate così onorare, e quindi questa cosa
0: esatto succede. Ad esempio, che è classico, credo sia la percentuale altissima, oggi sto male, non vado al lavoro, e poi becchi al bar il tuo datore di lavoro,
1: e quella sì che è una bugia.
0: E a voi è mai successo? Ditecelo pure.
1: Sì.
0: O come diceva il saggio che non sapeva parlare italiano bene, dicetecelo pure.
1: Dicetecelo voi. intanto noi abbiamo l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa rilassare, quello che vi fa ballare, e cominciamo subito con questa grande, grande hit.

0: Son
1: date cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza

0: Hai capito l'angolo Tunz Tunz? Sì,
1: vabbè, sì, questo serve come scioglimento, come benvenuto, no? Ti sciogli un po' i muscoli, ti metti lì e poi ti ascolti la puntata di Shadows Light in scioltezza.
0: Un po' quello che succede nei vari villaggi italiani e non solo, del famoso risveglio muscolare.
1: Esattamente.
0: Consentitemi, esiste ancora ora e se lo fate a volte fa anche bene. Io l'ho fatto di recente.
1: Sì, e infatti ti sei preso il colpo della strega.
0: sì, quelli sono risvolti. Attenzione che oggi, amici, questo è lo Shadow Slide con i Senza Radio in studio alla vecchia maniera, nella old school, quando eravamo insieme e lo siamo ancora, che dir si voglia. Il paradosso moderno della bugia qual è? Che oggi, con tutte queste nuove, moderne, consentitemi, tecnologie, siamo lì a inventare bugie anche per iscritto.
1: Cari miei, e devi essere ancora più previdente, no? Perché con tutte queste situazioni, sai che nel telefono magari tu dici una bugia: sono in quel posto lì, invece sei da tutt'altra parte. Sai che c'è l'applicazione,
0: sì,
1: che si
0: vero.
1: Può sapere dove sei, cosa fai, e quindi attenzione anche
0: oggi
1: delle
0: è
1: bugie.
0: Più difficile dire le bugie,
1: già.
0: È più facile articolarle, ma è più difficile, diciamo, poi farle diventare realtà. Attenzione che dice il saggio, e questa
1: ecco,
0: è una,
1: il saggio,
0: questa è una frase che ho inventato io, anche se non sono saggio.
1: Sì.
0: Per fortificare una bugia ne devi dire due, perché due bugie fanno una verità.
1: Bene, sì, perché praticamente, esatto, tu continui, esatto. E allora se ne dici anche tre, la verità diventa ancora più forte.
0: Però se non ti ricordi poi la prima, so cazzi. Detto ciò, musica per noi.

0: E la musica la fa da padrona qui allo Shadows Light, luci
1: come
0: ombre della
1: sempre.
0: Vostra e della nostra vita. Il
1: come
0: niente di
1: sempre.
0: Serie che avanza, insomma, nella radiofonia italiana.
1: Come sempre, d'altronde, no? Perché lo Shadows Light, in fondo, che cos'è? È un pretesto. Un pretesto, sì, per ascoltare la più bella musica di ieri, di oggi, del domani.
0: Esatto, esatto, perché tra l'altro chi ci conosce da tempo lo sa, ma se ci conosci amico all'ascolto solo da oggi lo scoprirai, a volte e spesso e volentieri abbiamo anche tanti artisti nuovi, insomma, da farvi ascoltare, ne parleremo e ne ascolteremo dopo. Intanto che succede? Succede che praticamente si parla oggi di bugie, quelle bugie che, per le quali non vai a finire sicuramente in un giudizio civile o penale, ma attenzione però, le bugie inficiano la vita.
1: È vero, è vero.
0: E a volte hanno un effetto boomerang.
1: No, c'è il grande classico, no? Per dire, ho avuto un guasto alla macchina.
0: Eccala.
1: Ora, con l'intelligenza artificiale, bisogna stare anche attenti a questo, perché le macchine,
0: sì,
1: sono intelligenti, no? Io immagino, che so, una macchina che si collega direttamente con quello che è la centrale operativa del tuo luogo di lavoro, e se tu dici ho avuto un guasto alla macchina e non è vero, con l'intelligenza artificiale la macchina ti dice no, io funziono benissimo.
0: Lo dimostri.
1: Ecco, mi porti la fattura del meccanico.
0: Esatto, con l'orario, lo scontrino. È difficile fare i bugiardi.
1: È un mondo difficile.
0: Un consiglio, ragazzi, fra tutti, potrebbe essere: siate sinceri e così non avete.
1: Vero,
0: che poi
1: vero.
0: La bugia ti crea quel senso di colpa.
1: Ma
0: se poi mi scoprono?
1: Perché poi.
0: E se poi non mi ricordo che bugia ho usato.
1: Allora, per sostenere una sola bugia,
0: sì,
1: tu devi poi costruire un intero castello di bugie, no?
0: Ed è un castello di sabbia, perché è facile da sgretolarsi. Sì, parlare di castelli di sabbia in piena estate fa anche un suo fascino. Per noi piccola pausa e torniamo subito.
1: Oh yeah, Shadows Light, state con noi.

0: Buongiorno dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. A Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito, che ha poi chiamato le forze dell'ordine che lo hanno fermato. La dinamica non è ancora chiara. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio, annullati tutti gli eventi in programma. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. Trump, secondo i media stranieri, incontrerà Netanyahu lunedì di 20 luglio alla Casa Bianca. Il ministro della difesa ucraino Fedorov ha annunciato le proprie dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. La decisione dopo l'avvicendamento che ha coinvolto anche la premier Sviridenko. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni in Europa in carica e si giocherà domenica 19 luglio alle 21, ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
1: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: Vedi che brani di rientro, ce l'abbiamo solo noi, qualcuno potrebbe dire.
1: Ah, questo è solo, sempre e comunque Shadows Light.
0: Esatto, detto ciò, che parte dalla regia sottofondi, è tornata anche la regia.
1: Hai visto? Siamo tornati tutti.
0: Col costume da bagno e l'infradito.
1: Ah.
0: Il fatto, sai qual è?
1: È stata la Seisha.
0: Il fatto è che ha ancora il costume intriso di cloro di piscina.
1: Ah, quindi non è stata la Seisha, ma è stata
0: al piscina. Va bene, si dice e si narra che alle Seychelles c'è molta puzza.
1: Ah sì?
0: Che battuta infelice.
1: Perché, scusa, ora devi spiegare.
0: Ci sono sei ascelle.
1: Ah, ok. Sei ascelle.
0: Non ce l'hai più il jingle?
1: Peccato.
0: Non
1: era
0: posso
1: bello,
0: assentarmi un attimo?
1: Hai capito. Vabbè, comunque, parliamo di bugie qui a Shadows Light, perché si parlava di quelle che sono... Io mi ricordo quando ero bimbo, per esempio, inventavo scuse creative, no? Non facevo i compiti.
0: Tu sei stato sempre un tipo creativo.
1: Sì. E arrivavo a scuola e dicevo che... insomma, sai, tipo, cosa ti inventavi lì sul momento? Il cane mi ha mangiato il quaderno dove avevo fatto i compiti.
0: Ah, guarda, un cane che ha fame di conoscenza.
1: Ma i miei professori, i miei insegnanti, sapevano che io non avevo un cane.
0: Ecco, perché i genitori parlano troppo.
1: E quindi dici, ma tu il cane non ce l'hai. E allora lì si inventava ancora. E dice, no, sai, è venuto Marco che ha portato il suo di cane e quindi ha visto il mio quaderno e l'ha mangiato.
0: E tutti a dire, ma Marco non ha un cane. Le bugie hanno le gambe corte. Attenzione, poi c'erano quelle clamorose, a volte in alcune scene dei film si vedono, non ho potuto dire perché è morta mia nonna.
1: Quante volte, quante ossi, poveri nonni, quante volte
0: muoiono e resuscitano. Va bene, intanto ovviamente un programma radiofonico, non può mancare la musica. Che arriva
1: Moseca.

0: E quindi abbiamo deliziato le vostre orecchie. E poi lo sapete che lo Shadows Light è fatto di hits, non solo brani del passato, brani del presente, e forse anche
1: abbiamo abituato i nostri ascoltatori ad avere un palato uditivo.
0: Sì.
1: Perché poi sai, il palato si trova nella bocca, no?
0: Aspetta, allora, dove ce l'hai il palato tu?
1: Il palato sarebbe il gusto che tu quando assaggi qualcosa dici ah,
0: e tu assaggi dalle orecchie.
1: Un palato uditivo, la musica l'assaggi dalle orecchie, no?
0: Ah, okay. Ma è un eufemismo,
1: qualcosa che...
0: Salutiamo tutte le eufemie all'ascolto per l'eufemismo. Questa è un'altra battuta, ma non parte di jingle.
1: No, da quando è tornata anche la regia,
0: sì.
1: Sai che funziona, che talmente le tue battute sono diventate, come dire,
0: scontate.

0: tardi perché... perché ho bucato una gomma. Esci poi dal lavoro e la buchi veramente.
1: Hai capito? È lì. Quello sì che si chiama karma. Perché tu hai detto la bugia e allora ecco la legge universale che ti punisce per la tua bugia. E quindi poi buchi davvero. Poi che dici? Ah, ho bucato due volte.
0: Ecco, quindi devi ingigantire la verità di una bugia che ti sei ritorta contro. È un po' come l'effetto, l'effetto della legge di Murphy. Che tu, se hai una possibilità che qualcuno ti sgama dicendo una bugia,
1: qualcuno ti sgama.
0: Quindi stiamo molto attenti. Chiudo questo intervento perché pensavo, io prima nella mia ignoranza, che io nuoto a volte nell'ignoranza, pensavo che l'effetto karma delle bugie, che uno si sente dire una bugia e l'altro dice stai calmo, queste bugie. Era una battuta musica, grazie.
1: Sì. Ha detto, faccio io lo sacchetto.
2: State senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Eh sì, la musica riprende le sorti di questo programma. C'è gente che ancora mi minaccia per le battute che abbiamo fatto poc'anzi.
1: Sì, è vero, ragazzi.
0: Sui nostri canali.
1: Ma
0: diciamo,
1: ci mancavano le battute idiote che se sempre hanno un perché, no? Esatto. Perché così ti danno, come dire, modo.
0: Sì.
1: Di capire il tipo di intelligenza che qui a Shadows Light rasenta praticamente.
0: Oh, esatto, Shadows Light niente di serio, lo si sente, il programma ormai di storia ventennale con i Senza Radio in studio che siamo anche noi, ma attenzione perché poi parlando proprio di bugie, ogni puntata si prende un argomento, ormai lo sapete, e oggi si parla di bugie e non è una bugia che stiamo parlando di bugie.
1: Oh, quindi
0: ci sono i grandi classici.
1: Sai che c'è il paradosso del bugiardo, cioè? Se qualcuno magari l'avrà studiato a scuola, al liceo, lì studiano filosofia.
0: Okay.
1: E c'è il paradosso del bugiardo.

0: che dice che sì, è una cosa tutta particolare. La facciamo molto semplice,
1: vai,
0: no?
1: Vai.
0: Allora, io sono un bugiardo, io sto dicendo una bugia. Ora, sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità? Ecco là il paradosso. Tu non sai mai se veramente io sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità, perché tu dici: ah, stai dicendo una bugia perché sei un bugiardo.
1: E invece non lo sei.
0: E invece, se io ti dico che sto dicendo una bugia, dovrei dirti la verità, ma se sono un bugiardo, come faccio?
1: Sono di quei paradossi che tu ci pensi e ti scoppia il cervello.
0: Così è, così non te ne esci.
1: Bene, parlavamo quindi di scuse, appunto, o di paradossi, e ci sono, oltre diciamo all'effetto karma di cui parlavamo e della tecnologia che ci è nemica, soprattutto quando vi fate selfie e fotografie, state attenti. Cioè, se state dicendo non esco oggi, sono già in pigiama, e quello ti dice fatti un selfie, vediamo se è vero.
0: Eccola.
1: O ti tieni un catalogo di foto da usare.
0: Ma poi c'è anche sta cosa, no? A proposito di questo, tanta gente che magari, per dire, a proposito di vacanze, ti dice: ah, sai, sono stato in quel posto fantastico, fa vedere le foto. Ma cosa fai? Quando devi far vedere le foto, dici: ah, sai, ce l'ho a casa. Poi magari vai a casa, la sera stai lì a cercare di compilare una foto, ti fai aiutare dall'intelligenza artificiale. Mettimi lo sfondo di quell'isola fantastica, e poi vai e porti la foto e fai vedere che sei stato in vacanza in un'isola fantastica, quando invece
1: quindi
0: sei
1: diciamo
0: stato...
1: che l'intelligenza artificiale aiuta i bugiardi?
0: Se la usi in quel modo, sicuramente l'intelligenza artificiale può aiutarti a dire le bugie e a sostenere le bugie.
1: Quindi possiamo dire, per la teoria del paradosso di poc'anzi, che l'intelligenza artificiale è una gran bugia.
0: Questa è la perla di saggezza dell'Andreone Lombardo, e su questa, ragazzi,
1: facciamo pausa.

0: Rientrati in studio degnamente, come sempre devo dire, perché qui poi sulle scalette dello Shadow Slide, diciamo, non è tutto farina nel nostro sacco. Perché a volte siete voi con il vostro dire, il vostro scrivere,
1: sai che,
0: il vostro starti vicino, che ci consigliate o ci trasmettete delle canzoni.
1: Sai che a proposito di essere i nostri ascoltatori, sì, è da qualche tempo ormai, e tu lo sai perché ci ascolti anche quando non ci
0: è
1: sei,
0: vero,
1: qui,
0: è vero, è vero.
1: E abbiamo lanciato questa cosa di far proporre ai nostri ascoltatori i brani, esatto, esempio delle nostre mini rubriche 80-90, no?
0: Esatto.
1: Ci sono tanti ascoltatori che vogliono ascoltare i propri brani, allora voi mandate una mail a senzaradio@live.it.
0: Esatto.
1: Il titolo della canzone degli anni 80, il titolo della canzone degli anni 90 e noi vi accontenteremo.
0: Esatto, esistono tante pagine, citiamo oggi quella su Facebook, potete anche scriverci con un messaggino lì e non dite le bugie però. Perché se scrivete siete bravissimi, già è una bugia.
1: Noi lo sappiamo e vi
0: infatti non è che
1: subito
0: ce lo scrivono spesso. Allora, parlavamo bene prima. Parlare bene di bugie è un paradosso, anche questo.
1: Eh beh,
0: che,
1: sì,
0: che la bugia è il male.
1: La bugia, effettivamente. Poi ci sono quelle a fin di bene, no? Cioè, nel senso, la bugia bianca.
0: Sì.
1: Uno, una bugia brutta sicuramente è quella che magari dite al vostro partner.
0: Ecco.
1: Che ne so, magari dite, sai, vado, oggi sono al lavoro, faccio tardi e invece fate tutt'altra cosa. Quella è una cosa brutta. Invece c'è quella, come dire, quella bianca, che la chiamiamo bianca perché è come se non dovesse far male, no? Come a dire, se volete comprare un regalo al vostro partner, allora avete bisogno di tempo e dite, oggi sono al lavoro, faccio tardi
0: e gli fate la sorpresa
1: e poi andate in giro per negozi per fare la sorpresa. Questa sarebbe una
0: se
1: cosa.
0: Se siete più subdoli, fate coincidere una bugia bianca con una bugia vera per uscirne a testa alta. In che senso? Vengo in ritardo al lavoro, ritardate 2 ore, 1 ora fate le cose zozze, l'altra ora e così avete
1: lui, e lui concilia, no? Lui concilia il tutto,
0: cioè, così non vi sgama nessuno. Fate i bravi se potete.
1: Se potete.

0: E quindi ancora Shadows Light, ancora musica, ancora estate, possiamo dirlo, con i Senza Radio.
1: Ma sì, ma sì, noi non ci fermiamo mai, Tecco. Questa è una cosa che ormai... perché? Perché se ci fermassimo,
0: sì,
1: avremmo detto una bugia.
0: Ecco.
1: Se noi diciamo Shadows Light non si ferma mai...
0: Ecco,
1: e poi si ferma, allora vuol dire che siamo bugiardi. Come noi vogliamo essere sinceri, vogliamo, ecco, non dire bugie. E allora per questo Shadows Light, anche perché altrimenti come fai a fare una rima con Shadows Light, no?
0: Questo è, diciamo, il cruccio è proprio questo,
1: quindi...
0: quando uno dà un nome a un programma,
1: sì,
0: o crea un brand, non deve pensare tanto al nome, ma alle rime che ci puoi abbinare.
1: C'è lo slogan, esatto, non si ferma mai, ti divertirai,
0: e tu lo sai, eccetera, eccetera.
1: Noi abbiamo pensato a Shadows Light proprio perché avevamo queste rime con it.
0: Questa mi sembra una bugia gialla macchiata, tipo il caffè, sì, macchiato. Detto ciò, amici, proprio di bugie si parla. E attenzione, perché l'intelligenza artificiale l'abbiamo citata più volte,
1: sì,
0: in questo contesto.
1: Sì.
0: Oggi è veramente una,
1: sai che la gente,
0: è una tragedia.
1: Sai cosa fa la gente? Clicca, cerca aiuto nell'intelligenza artificiale. Dammi una bugia da poter dire che sia, come dire, che non sia una cosa assurda. E l'intelligenza artificiale ti è complice.
0: Ma arrestatela!
1: Sì, perché tu clicchi e scrivi, allora, ho fatto questo, questo e quest'altro. Mi dai una bugia che sia credibile? E quella lì ti viene incontro, ti dà una mano, quindi ti crea tutta una situazione. Allora, quella più plausibile potrebbe essere questa, ma stai attento, ma fai così, ma fai colà. Secondo me quella che dovresti usare è questa.
0: Vorresti altri consigli? Con l'intelligenza artificiale, che tu puoi creare le foto, puoi creare i contenuti, cioè tu gli dici voglio parlare di questo, di questo, di questo, e fare finta che questo sia vero, questo sia vero. Lei scrive, poi ti mette anche la foto e tutti ti credono. Quindi il mondo sta diventando una grande bufala.
1: Siamo
0: dei bufali,
1: ragazzi. Come fare a distinguere la bugia dalla verità? Ecco, questo è il problema.
0: Ma ricordati sempre che la verità va sempre a galla, come lo stronzo. No.

0: Ancora in piena summer area siamo.
1: Sarebbe, scusa, fai una traduzione.
0: Nell'area estiva.
1: Ah, summer area.
0: Okay. E con lo Shadows Light e la musica che fa da padrona. Sai che bello sentire anche nei lidi, ma anche senza lidi, sentire insomma la musica da lontano.
1: È bello, bello, la canzone. Sì. Ti dà l'aria di festa. Noi questo facciamo, cerchiamo, mi ricollego a quello che hai detto tu. E noi su tutto ciò galleggiamo, no?
0: Sì, perché parlavamo di bugie che vengono a galla.
1: Oh.
0: E ho fatto un paradigma.
1: Sì,
0: no,
1: un paragone. Ha fatto una cosa che ha paragonato. È giusto perché molti vengono a galla e noi galleggiamo.
0: Ho capito. Non è molto felice questo.
1: Beh, vabbè, insomma, però, vabbè. È venuta così.
0: È venuta a galla così. Detto ciò, di stare a galla si parla anche quando uno non solo si nuota, mare, piscina, fate voi, laghi che siano,
1: sì.
0: Però le bugie poi vengono a galla. Perché quando tu costruisci...
1: È come i nodi, no? È come i nodi.
0: Che vengono al pettine.
1: Per quanto tu possa avere i capelli lunghi...
0: Io sono calvo.
1: Prima o poi... Ecco, passi lì il pettine e il nodo, zacchete.
0: Ecco lì, ecco.
1: Becchi. Tu sei calvo e di questo problema non ce l'hai, quindi praticamente i tuoi nodi non verranno mai al pettine.
0: Hai visto? Posso
1: Anzi,
0: dire
1: Anzi, è il pettine che non viene da te.
0: Si rifiuta ormai, che ci deve fare? È come i barbieri non vengono più a cercarmi.
1: Sì.
0: Ho pagato tutti i miei debiti quando avevi capelli. Vabbè, non ti raccontiamo la mia vita privata, ma parliamo di bugie.
1: Oh.
0: Di bugie che, voglio dire, ci stiamo avvicinando alla chiusura del programma, abbiamo ancora una parte intensa con tanta musica, i momenti dedicati agli anni 80 e 90, ma che succede? Succede che il consiglio, già che vi vogliamo dare, è quello di non mentire, perché se mentite, mentite a voi stessi.
1: Oh, e soprattutto non mentine.
0: No,
1: le mentine sì, perché fanno bene anche al vostro alito.
0: Ecco,
1: però
0: a volte si mente a noi stessi.
1: Queste,
0: ma alla fine non sono così vecchio.
1: È vero, queste sono le bugie più brutte.
0: Posso
1: quelle
0: permettermelo?
1: Che tu menti a te stesso, ecco, ma poi te ne accorgi, no?
0: Io sto bene come sto.
1: Ti guardi allo specchio.
0: Io non ne ho bisogno.
1: E ti sputi in un occhio.
0: Succede anche questo. A volte davanti allo specchio, sai quante bugie ci diciamo?
1: Sì, guarda come sono bello.
0: Guarda come dondolo. Guarda come dondolo. Piccola pausa per noi e c'è una scommessa. Lanciamo la scommessa.
1: Oh, la scommessa, qual è?
0: La quarta parte che sarà ancora più pregna.
1: Sì.
0: Perché noi siamo pregni e in finale ci impregniamo di più.
1: Sì.
0: Ci sarà uno dei due, testo o croce, chi vince?
1: Ah, bella. Questa, sai, facciamo con la monetina.
0: Ecco, questa è la bugia, perché uno dei due è la verità, che ha un impegno. Però uno dei due chiuderà il programma. Indovinate chi?
1: Questa mi piace, questa mi piace. Lanciamo sulla moneta, ma se la moneta ha due teste, per dire. Sai che ci sono le monete bifronte, il Giano bifronte.
0: Sì, ma ti trovo più colto. Va bene, pausa per noi, ci vediamo per il gran finale.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS WhatsApp line 333 3831 587. Email senza radio @live.it, sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.

0: chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
1: Senza Radio, bello come concetto.
2: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Hai capito il Maurizio Cagioni con Baci al Sole, brano estivissimo da ascoltare sia in spiaggia o ascoltarlo per sognare la spiaggia? Perché no? Ben sintonizzati, questo è lo Shadows Light, noi siamo i Senza Radio a condurre questo matto programma che ci ha visto nelle prime tre parti, chiaramente insieme, finalmente ritornati insieme, non è una bugia. Oggi che si parla di bugie, amici all'ascolto, saluto quell'angelo che mi lascia solo nell'ultimissimo frangente a condurre, a farvi compagnia, specie e soprattutto con la musica. E lo avevamo detto con un angelo poc'anzi che adesso era anche il momento di ascoltare brani di decadi passate, e così partiamo con quelli che sono gli anni 90, è vero, sì, perché chissà se negli anni 90 le bugie erano diverse o avevano sempre le gambe corte.
1: Oh yeah, questi sono gli anni 90, amico mio.
0: Un brano che non ha bisogno di presentazioni, già dalle prime note. Tipico sound beat. Anni 90, era il 97, Irene Grandi, Che vita è?

Hai capito? Abbiamo continuato insomma con gli anni 90 dopo Irene Grandi, anche questa di Baby Bird, You're Gorgeous. Un tuffo completo negli anni 90. Shadows Light con i Senza Radio in studio a parlare di bugie, ascoltarne di vere, canzoni vere che hanno fatto la storia, anche perché adesso arriva il momento degli anni 80. Cosa resterà di questi anni 80? Hai capito gli anni 80? Un anno indietro, se poc'anzi Irene Grandi portava avanti la bandiera del 97, adesso un'altra donna, Sabrina Salerno, portava avanti la bandiera dell'87 e ci faceva ballare con questo ritmo dance.

suono dello Shadow Slide. Che non vi abbandona mai. American Girls, Harry Styles, successone contemporaneo questo di quest'anno. E noi siamo in chiusura, amici, senza radio vi lasciano, sì. E non è una bugia, ma la verità è che la settimana prossima torneremo ancora in onda da questa radio, Magica Radio. E allora, canzone a tema per concludere, ci viene in mente in tema di bugie, non dite le bugie, perché le bugie hanno le gambe corte e poi vi prendono per bugiardo, cantava appunto dal titolo Bugiardo il Fabi Fibra, che mai manca nella scena hip hop italiana e non solo. Con questa vi salutiamo, alla prossima,

0: Va bene, Andrea, è stato un piacere. Salutaci anche Angelo.
1: Ciao,
0: a presto. I Senza Radio li trovate su Facebook.
2: Buongiorno dalla redazione. Atteso in mattinata il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il nuovo stop alle preferenze, bocciato l'emendamento dei Vannacciani. La maggioranza si spacca, ma il governo va avanti. Approvati gli articoli 1 e 2 e all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuori sede presentato dalle forze di maggioranza. Schlein contro Meloni fischietta come se non fosse successo niente. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Rogero, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavura nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Soddisfatte le parti civili, Salvini chiede la grazia a Mattarella. È una condanna ingiusta. Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti nella zona orientale della città. Ieri la visita a Kiev della presidente della Commissione europea von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione europea e l'Ucraina. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Esplosioni anche a Teheran. L'esercito giordano annuncia invece di aver intercettato 8 missili iraniani diretti verso il proprio territorio, che non hanno causato né vittime né danni. Calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Inghilterra rimontata ed eliminata. Ad Atlanta finisce 2-1 per l'albiceleste, che domenica potrà difendere il titolo contro la Spagna di Yamal. È tutto, a più tardi.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli, la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di Joanne K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awana Gana, nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi, nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli, nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni, nel 1966, e Stefano Fresi, nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982, e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno, nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon giovedì 16 luglio con il GR delle buone notizie. Il grande caldo delle ultime settimane costringe Roma a studiare una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini e per garantire la vivibilità degli spazi della città. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. Nello specifico sono 10 le linee di azione accompagnate da 30 misure. Fino all'8 agosto il Museo Egizio di Torino sarà visibile gratis tutti i sabati sera. Obiettivo è infatti quello di ampliare l'offerta culturale per chi resta nel weekend in città. Il biglietto si prenota online, visto che gli ingressi sono limitati, quindi meglio prenotare con anticipo. Se invece volete una visita guidata, ci sarà un costo di 7 euro con la visita dedicata alla storia delle collezioni e ad alcuni reperti molto importanti. Yuya Yamada è un artista di strada attivo per le strade di Tokyo, ma quasi nessuno lo conosce più col suo nome di battesimo. Come un supereroe o il protagonista di un manga, l'uomo infatti più famoso ormai con il suo appellativo di battaglia, Hoop Man Yuya, il mago dell'Hula Hoop, l'uomo che ha trasformato il far roteare un cerchio attorno al proprio corpo in una missione. Ma Yuya non è uno che si accontenta. Lui fa le cose in grande e non si ferma nemmeno di fronte a un attrezzo dalle misure record di ben 5,40 metri di diametro. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati al Madison Square Garden, trasformato per l'occasione in un enorme giardino da favola. L'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'officiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. La fitta coltre di segretezza che ha circondato i preparativi delle nozze si è sollevata quando un'insegna luminosa all'esterno dell'arena di Midtown Manhattan ha proclamato Just Married, ma col dettaglio di TNT, le iniziali dei due sposi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Buongiorno dalla redazione. Questa mattina all'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Ponte Morandi, oggi la prima sentenza dopo 284 udienze. 58 imputati e 112 capi d'accusa nel processo per la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. La procura ha chiesto complessivamente condanne per circa 400 anni di carcere. Sempre altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Il CENTCOM afferma di aver colpito centri di comando iraniani. Esplosioni a Teheran, attivato il sistema di difesa aerea. I Pasdaran colpiscono una base americana in Giordania e promettono: colpiremo le infrastrutture della regione se Trump darà seguito alle minacce. Oggi il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il nuovo stop alle preferenze, bocciato l'emendamento dei Vannacciani. La maggioranza si spacca, ma il governo va avanti. Approvati gli articoli 1, 2 all'unanimità e il subemendamento sull'estensione del voto ai fuori sede presentato

dalle forze di maggioranza. Calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale, Inghilterra rimontata ed eliminata. Ad Atlanta finisce 2-1 per l'Albi Celeste, che domenica potrà difendere il titolo contro la Spagna di Yamal. È tutto, a più tardi.

pieno della settimana, sempre felici di farvi compagnia in antenna. Raffaella Bucci e la redazione dello studio Fucsia di 7va.fm con le curiosità di Almanacca vi assicura relax e sorrisi. Voi intanto cercate la page 7va Almanacca su Facebook ed assicurateci il vostro like. L'alba è il momento in cui non respira l'ora del silenzio. Tutto è paralizzato, solo la luce si muove. Lo diceva Leonora Carrington. Noi di 7va.fm ci illuminiamo della luce più green della nazione. Ci illuminiamo con Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica. Bye.

L'appuntamento nello studio fucsia è puro pettegolezzo hollywoodiano. Buio in sala, perché oggi parleremo di parenti dietro le cineprese più famose del cinema. Il premio Oscar Nicolas Cage da anni non se la passa così bene. Debiti su debiti lo hanno costretto ad accettare i copioni più trash dell'ultimo ventennio. Eppure è un attore di talento. Il caro zietto lo ha fatto lavorare agli esordi. Eh sì, perché Nicolas in realtà si chiama Coppola ed è nipote di Francis Ford Coppola, nonché di Talia Rose Coppola. Talia chi? Ma come? La mitica Adriana Di Rocchi, sorella del grande regista. Nicolas Cage scelse il cognome ispirandosi ad un noto personaggio dei fumetti che ebbe modo di interpretare nella sua lunga e speriamo migliore carriera. Una piccola curiosità, dopo aver interpretato in modo fantastico Stregata dalla Luna, la sua perdita di capelli iniziò a creargli un certo disagio. In ogni contratto richiede di indossare un parrucchino. I boccoli biondi di L'apprendista stregone? Meravigliose stench!

posso farvi una domanda? Siamo nello studio fucsia o nel magico orticello di Sette Va? Bravi, forza, prendiamo gli annaffiatoi e curiamo le nostre erbe misteriose. Siamo abituati a pensare che una buona camomilla faccia bene al pancino dei bimbi e possa essere d'aiuto nelle notti insonne. Nella magia celtica la camomilla è associata alla ricchezza, all'abbondanza. Gli antichi romani lavavano i pavimenti con acqua, fiori di camomilla e basilico per attirare oro e sesterzi. Provateci, ma non con quella solubile.

manca davvero poco il weekend. Siamo ancora un po' indaffarati, ma fermi tutti. È il momento dell'oroscopo. Ariete, perdona te stesso e sarai compreso. Puoi rilassarti, c'è amore nella tua vita. Toro, in amore va tutto bene, ma tu non lo sai. Gelosie e paure sono inutili pensieri. Gemelli, a casa non salire sul piedistallo, potresti cadere. Ascolta più il partner. Cancro, un viaggio con la famiglia saprà rigenerarti e rincuorarti. Leone, la cura del corpo potrebbe diventare un'ossessione. Sei bello, non eccedere. Vergine, devi risolvere questioni familiari importanti. Siediti, respira e non litigare. Bilancia, la complicità di coppia rende la giornata piccante e la notte insonne. Scorpione, un progetto creativo ha buone occasioni di crescere. Stai per incontrare la persona giusta che farà decollare il tuo sogno. Capricorno, travolto dal destino in un insolito amore estivo. Acquario, sii meticoloso nei nuovi progetti. Il tuo entusiasmo può portare sbadatezza. Pesci, la voglia di coccole oggi è grande. Puoi riceverne e farne. Nel classico appuntamento di Almanacca con la storia e la musica, la redazione Fucsia ha trovato un adagio toccante. Ai noi non ne conosciamo l'autore, ma le parole ci fanno sognare. La musica è un fluido in divenire, un linguaggio evanescente. Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove,

0: Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di alto caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio Parabenz è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: È il momento di scoprire i peccati di gola delle celebrità ed ho il sospetto che Sir Paul McCartney sia un accanito vegetariano. Già negli anni 70 asserì: non si può mangiare ciò che non ha un volto.

0: Okay. Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo Almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz. Poeta della tromba ed indimenticabile vocalist, un artista assoluto, come tutti gli artisti maledetti. Esisteva solamente per la musica e per essa non ha inseguito né fama né ricchezza, vivendo, come si definiva lui, da barbone di alta classe. Sua maestà Chet Baker.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Super DJ Man. Eccoci qui, siamo su Spazi ragazzi, la prerogativa di questo programma è divulgare tanta buona musica, ma ci fa anche piacere chiacchierare con i nostri amici artisti e cantanti. E quindi Max Mollica, Dean Super DJ Mano, il nostro Charlie Ballabio sono qui per questo. Vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. E oggi, guarda caso, abbiamo un autore molto importante che ha scritto delle pagine bellissime per la musica italiana. In diretta telefonica con noi oggi su Spazi Marco Armani.
1: Eccoci qui, ciao ragazzi, tutto bene?
0: Sì Marco, tutto bene e speriamo che in futuro le cose siano ancora più belle, limpide e colorate. Tu sei qui
1: con... dovranno migliorare, dovranno per forza migliorare perché quest'anno e mezzo è stato veramente tosto per tutti, però grazie a Dio questi vaccini una grande mano ce la stanno dando e a prescindere da quello che poi succederà, se ci dovessero essere contagi in più in questo periodo, probabilmente insomma non saranno dei casi mortali, e quindi questa è la cosa più importante. Diciamo che diventerà quasi come un'influenza e speriamo insomma che le cure siano sempre migliori. Detto questo, parliamo di musica.
2: Allora, caro Marco, tu hai regalato al mondo della musica tantissime chicche, tantissime canzoni bellissime che continuano ad essere trasmesse dalle radio non solo in Italia ma anche all'estero, ed hai partecipato a tanti concorsi, tra cui quelli più importanti per l'Italia, come ad esempio Sanremo. Quindi che ne dici se facciamo un confronto tra la musica, per esempio i Sanremo degli anni 80 e 90 e quelli attuali, la musica attuale?
1: Ma io i primi quattro festival di Sanremo li ho fatti negli anni 80, quindi dell'83, 84, 85, 86. Poi l'ultima partecipazione al festival è stata 94, dopo ben 7-8 anni. Quindi i primi festival degli anni 80 li ho vissuti con molta incoscienza, con molta incredulità, proprio perché mi rendevo conto di essere al Festival di Sanremo giusto 10 minuti prima di salire sul palco, quando c'era l'Eurovisione, anzi la Mondovisione,
0: infatti,
1: la famosa sigla, no?
0: Sì.
1: Allora ti rendevi conto della responsabilità che ricoprivi in qualche modo, ma fino a poco prima, a mezz'ora, un'oretta prima, era quasi un gioco, insomma, salire su quel palco, anche se i primi quattro anni non c'è stata l'orchestra, cantavamo sulle basi, però nonostante tutto è stata un'esperienza incredibile. Ho conosciuto tanti di quei colleghi che poi sono diventati dei mostri sacri della canzone italiana, come Vasco Rossi, come Zucchero, come Ramazzotti, come Laura Pausini, come Giorgia e come tanti altri, voglio dire, che hanno cominciato dal Festival di Sanremo a muovere i primi passi. E devo dire che sono state esperienze uniche che vorrei, mi piacerebbe tantissimo rivivere anche oggi, ma tutto è cambiato purtroppo e Sanremo è diventato solo un grandissimo show televisivo, ma che non ha più a che fare con le vendite dei dischi. Adesso non si vendono più dischi, ma si fanno solo visualizzazioni di video o streaming o quant'altro, quindi è un po' tutto cambiato. Prima si ascoltavano i vinili, adesso grazie a Dio i collezionisti stanno ritornando,
0: sì,
1: alla grande,
0: sì,
1: i vinili, però tutto è cambiato per quanto riguarda appunto la musica digitale, l'avvento delle radio e soprattutto l'avvento del web.

0: Su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano, oggi c'è Marco Armani, stiamo facendo insieme a lui una bella chiacchierata, andiamo avanti con l'intervista.
1: Poi finiremo in bellezza ascoltando uno dei brani che fanno parte di questi ultimi tempi, cioè di qualche anno fa, un brano che tu hai presentato in una nota trasmissione condotta da Amadeus, dove ti abbiamo seguito con tanto interesse. Appunto, innanzitutto quell'esperienza che è anche un'esperienza di confronto con il Sanremo di un tempo e anche te, perché tu hai partecipato anche ad trasmissioni.
2: Infatti. Una cosa originalissima.
1: Noi ti seguiamo, certo. E niente, allora parliamo un attimo della trasmissione che hai fatto con Amadeus. Come ti sei trovata? Esatto.
2: È stata una grande opportunità di ritorno per quanto riguarda me ed altri colleghi del passato. Una grande opportunità perché io l'ho presa come una trasmissione televisiva abbastanza importante, poi un format italiano che è andato benissimo. Ci sono state credo 2 o 3 edizioni, un paio sicuramente, 2 edizioni. E, soprattutto la prima, insomma, io come il Music Farm faccio sempre parte da pioniere di queste di questi esperimenti, perché mi piace rimettermi in gioco, mi piace sperimentare e soprattutto ricominciare, perché mai sedersi sugli allori, non bisogna pensare a quello che si è fatto in passato, ma bisogna sempre rinnovarsi e cercare di essere al passo coi tempi. Questa canzone che ho avuto la possibilità di presentare lì e poi naturalmente nel web e nelle radio, si intitola Non ho tempo. Che cosa significa? Non ho tempo è tratta appunto da un testo di Mario de Andrade, un poeta brasiliano del Novecento. E già dal secolo scorso, insomma, Mario de Andrade scriveva delle cose pazzesche. È stata rivista, mi sono permesso di rivedere alcune frasi, di renderla più attuale, e credo che sia mai come oggi importante non perdere tempo nella vita, e proprio perché queste caramelle che lui, il poeta, che ho mangiato tante caramelle, ne rimangono poche nel pacco, significa che la vita, insomma, è fatta di tante caramelle amare e dolci che si possono mangiare, ma poi inevitabilmente il pacco finisce di queste caramelle, quindi non sono eterne, e bisognerebbe appunto vivere il momento, vivere l'attimo giorno per giorno e pensare di non essere eterni e quindi non sprecare il proprio tempo.
0: Una poesia di 100 anni fa che comunque rimarrà nel tempo, come la canzone di Marco. Marco, tu intanto continui ad insegnare canto e a fare bella musica.
2: Continuiamo a scrivere, continuiamo a fare canzoni nuove, continuiamo a rielaborare canzoni del passato, che mi diverte tantissimo, e soprattutto sperando che questa situazione possa ritornare alla piena normalità e si possa ritornare a fare musica a tempo pieno e soprattutto andare nelle platee, andare nelle piazze, ritornare ad avere un certo contatto con il pubblico, che è quello che ci è mancato enormemente in questo anno e mezzo. Ce lo auguriamo veramente al più presto.
1: E noi ci uniamo a questo tuo augurio, Marco. Giunto il momento dei saluti, quindi da parte dello studio, da parte di Dino Super di Gemmano e del nostro buon Charlie Ballabio, un caloroso abbraccio, e naturalmente ti vogliamo prossimamente per sentire le ultime novità. Vediamo un attimino questa marcia, se si ingrana e si ritorna naturalmente a proporre
2: la
1: buona musica.
2: Ce lo auguriamo, io vi abbraccio e vi saluto e vi auguro veramente buona vita e al più presto.
1: Quindi carissimo pubblico all'ascolto, vi lasciamo con questo bellissimo brano di Marco Armani, Non ho tempo.
3: Ho contato i miei anni, ho scoperto che ho meno tempo.

Buongiorno dalla redazione. Legge elettorale. Oggi il voto finale alla Camera a scrutinio segreto. Ieri la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze, con tanto di franchi tiratori. Le proteste delle opposizioni, un'espulsione dall'emiciclo e l'emendamento votato all'unanimità che consente il voto dei fuori sede. Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. C'è una persona leggermente ferita. È un'addetta delle pulizie che è riuscita ad uscire dall'edificio prima del crollo. Almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Lo ha annunciato la Protezione Civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Continuano le operazioni di spegnimento. Un atto dovuto in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti. La Procura di Reggio Emilia ha iscritto Paolo Belli nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici del cantante. Nei prossimi giorni verrà eseguito l'esame medico legale per chiarire le cause della morte. Lo sport. World Rugby usa il pugno duro contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 partite dopo le critiche all'arbitraggio nel KO con gli All Blacks. Salterà la sfida con l'Australia e il test di novembre contro il Sudafrica. È già partito il ricorso della Federrugby. È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove questa mattina all'alba è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Una donna, addetta alle pulizie, è rimasta lievemente graffiata. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati verrà letto alle 14. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. Sono iniziate intorno alle 9:40 le dichiarazioni di voto alla Camera sulla proposta del centrodestra di riforma della legge elettorale. Dopo il voto finale il testo passerà poi all'esame del Senato. L'aula è stata a lungo semivuota con i deputati in arrivo alla spicciolata. È prevista per domani la giornata più rovente di questa terza ondata di caldo sull'Italia. Nonostante i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Oggi 15 città da bollino rosso, da lunedì in arrivo il calo termico. Calcio: dopo la vittoria contro l'Inghilterra e la qualificazione alla finale del Mondiale, Lionel Messi ha celebrato il traguardo sui social della sua Argentina. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo. Amareggiato invece Tuchel: nessuno vuole giocare la finale per il terzo posto, le parole del CT dell'Inghilterra. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa ora al Senato. Caos in aula, cartelli delle opposizioni. È una truffa, Meloni ha fallito, andate a casa. Una parte del palazzo del Tribunale di Bolzano è crollato all'alba, erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del cedimento presenti 3 persone, lievemente graffiata una donna, addetta alle pulizie. Troppi palazzi di giustizia presentano danni, gravi criticità strutturali, ma il governo non risponde alla denuncia dell'ANM. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Serhiy Koretskiy, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier, nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Intanto un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Escalation in Medio Oriente, oltre 300 persone sono rimaste ferite e 35 sono morte negli attacchi statunitensi contro l'Iran degli ultimi giorni, lo ha dichiarato il Ministero della Salute iraniano, secondo quanto riportato dalla CNN. Teheran avverte, gli Stati Uniti rispettino il memorandum, è l'unico modo per riaprire Hormuz. È prevista per domani la giornata più rovente di questa terza ondata di caldo sull'Italia. Nonostante i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Oggi 15 città da bollino rosso, da lunedì in arrivo il calo termico. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie del giorno. Incidente al piccolo Lagazuoi. Ieri 15 luglio un alpinista è precipitato durante una scalata sulla via Von Bank, sul piccolo Lagazuoi. L'incidente, avvenuto poco dopo mezzogiorno, ha richiesto l'intervento dell'elicottero del SUEM, attivato grazie a una cordata presente nella stessa area. Completamento del sottopasso Celarda-Busche. Sulla statale 50 del Grappa e del Passo Rolle è stata

ripristinata la normale circolazione dopo il completamento dei lavori per un nuovo sottopasso in prossimità del ristorante Il Sagittario. Questo rappresenta un passo significativo verso il completamento dell'asse ciclopedonale tra Celarda e Busche. Proposta di zona economica speciale in Veneto. Il governatore del Veneto, Alberto Stefani, ha proposto l'istituzione di una zona economica speciale, ricevendo il supporto del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti. Il presidente del BARD, Andrea Bona, ha sottolineato l'importanza di avviare questa iniziativa dalla provincia di Belluno per migliorare la competitività del territorio. Riconoscimento internazionale per il Piave, DOP APE. Il formaggio. Piave DOP Vecchio Selezione Oro di Latte Busche ha ottenuto la medaglia d'oro agli International Cheese and Dairy Awards 2026, uno dei concorsi più prestigiosi nel settore lattiero caseario. Questo riconoscimento evidenzia l'eccellenza del prodotto bellunese a livello internazionale. Iniziativa ambientale con gli studenti. Oltre 1.700 studenti hanno partecipato quest'anno alle attività di educazione ambientale organizzate dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno. Il progetto ha coinvolto più di 100 classi, dalle scuole dell'infanzia alle superiori, anche da Trento e Bolzano, culminando con la piantumazione di 650 nuovi alberi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, terz'ultima puntata di questa quarta stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco, puntuale sotto un caldo atroce, che vi saluta. Terz'ultima puntata, dicevamo, e questa settimana vado a bordo piscina oppure su distese desertiche. L'immaginario diventa visionario, molto pasoliniano per come piace leggerla a me, ma anche, e inizio da qui, molto losangelino, perché no? C'è anche quel gusto di psichedelia da polizieschi anni 70, insomma, una puntata in cui, lo confesso, esco totalmente della mia zona di comfort e mi abbandono a dischi sostanzialmente strumentali dal fortissimo potere cinematico. Tanto funk per niente, recita il titolo dell'esordio dei Friday Fats, musicisti di lunghissimo corso al soldo di grandi nomi della scena italiana come Fabrizio Bosso oppure Tullio De Piscopo, passando anche per progetti più mainstream come Rocco Ante e contaminazioni di vario genere. Insomma, oggi si ritrovano e secondo me lo fanno con quello spirito e quel gusto di dire vediamo l'effetto che fa. L'esordio si intitola Much Funk About Nothing. Loro sono i Friday Fats, ovvero Cesare Pizzetti, Elvin Betti, Niccolò Barozzi, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Marco Leo. Ciao Marco.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Ma grazie a te, grazie a voi, che piacere. Ma sai, lo dico sempre, no? I miei primi ascolti quando arrivano dischi, soprattutto nuovi, quelli che escono molto dalla mia zona di comfort, faccio dei primi ascolti proprio vergini, cioè non voglio vedere. Poi tra l'altro qui parliamo anche di un vinile, la copertina sarà importante, quindi non voglio vedere, leggere, non voglio sapere niente, metto sul disco e ascolto. E insomma, parte tanto di questo sapore poliziesco maniera anni 70 e ho detto saranno di Milano. Milano odia la polizia, non può sparare, Ernesto Gastaldi, insomma,
2: le vecchie storie,
1: tra l'altro voi avete una gran carriera di colonne sonore, insomma un po' tutto torna,
2: no? certo.
1: Che poi la copertina, cioè, ho citato Ernesto Gastaldi, che credo che sia l'icona, non so se è corretta come...
2: Ma guarda, noi in realtà, se ci vogliamo parlare della copertina, abbiamo fatto più un lavoro di foto originali dell'epoca.
1: Ah, ok.
2: Americane,
1: okay.
2: Che sono state, diciamo, un po' poi manipolate, rese un po' fumettistiche, ma sostanzialmente abbiamo fatto un po' di raccolta proprio di immagini degli anni 70 dagli Stati Uniti.
1: Ah, ok.
2: Delle scene metropolitane, no? della subway newyorkese o nei mezzi pubblici, nelle stazioni, insomma. Così abbiamo fatto un po' di raccolte di quelle cose e poi l'abbiamo fatto un po' una sorta di morphing, nonché okay. E poi da quello abbiamo fatto un'immagine più fumettistica ed è venuto fuori...
1: Però l'immaginario è quello, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente.
1: Siamo lì. Senti Marco, io me lo chiedo subito, così mi levo il dente, ma un disco del genere, che sento anche molto ben strutturato, ma quanta improvvisazione c'è?
2: Allora, ma no, tendenzialmente i brani si articolano abbastanza in un modo standard, nel senso che a livello strutturale l'idea è sempre quella di sviluppare un tema,
1: sì.
2: In alcuni casi sì. Magari un riff e poi diciamo un tema, e poi strutturarlo in un modo abbastanza classico, quindi con due parti contrapposte, una A e una B tendenzialmente, no? Quindi proprio in modo un po' jazzistico in questo senso, e poi dopo lasciare spazio all'improvvisazione. Ovviamente l'improvvisazione, allora diciamo che la componente, noi abbiamo lavorato così, ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco in circa 4 giorni di lavoro.
1: Ah, pensate, ok.
2: Sì, ci siamo messi dalla mattina facendo il setup dello studio in un paio d'ore a suonare per tutta la giornata e tendenzialmente abbiamo fatto, diciamo, alcuni giorni 3 pezzi, altri giorni 2, dipende insomma da sì. Come eravamo anche combinati in quel determinato proprio momento, e sostanzialmente diciamo l'idea è che prima vediamo questo riff è carino, beh, potremmo farlo bello, così vediamo sì. Qua poi nasce diciamo il tema, poi a quel punto lì magari il tema, ma con che strumento lo facciamo? Facciamolo con questo, facciamolo con quell'altro, usiamo ad esempio Nick aveva comunque delle tastiere diverse, oltre al piano elettrico aveva anche un Moog, aveva un'altra tastiera per suonare un po' di suoni.
1: Quindi
2: comunque esatto, quindi tendenzialmente abbiamo fatto un lavoro diciamo, proprio di struttura, di creazione, arrangiamento, strutturazione diciamo estemporaneo, no? Quindi no. Poi dopo chiaramente, ma facciamo 3-4, una volta che il pezzo prendeva la sua forma, facciamo 3-4-5 take
1: per raffinarlo un poco. Per fermare
2: esatto,
1: un po' la capoccia.
2: Esatto, quelle parti migliori, certo, perché magari una take è uscito meglio il tema, un'altra take è uscito meglio il solo, un'altra take
1: certo.
2: È uscito meglio l'altra parte.
1: Via. The River of Generation. Mm-hmm. Allora, ascolta qui e mettiti comodo. Andiamo, sì. Andiamo a chiudere in breve. Il tempo, le generazioni che passano, nel suono c'è il passato di tutto l'immaginario che ci siamo detti, ovviamente, ma sotto sotto... a farci mm-hmm. caso e senza troppo sforzarci perché viene fuori in modo evidente c'è quel synth che mi parla di industria moderna, dei tempi digitali, di nuove frontiere, insomma, andando a citare, questa l'ho dovuta scrivere, l'amico Leonardo da Vinci disse l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente, così l'ho letto io questo brano.
2: Beh, bellissima definizione, no? Allora, guarda, io di recente, no, ho dovuto parlare con mio figlio, perché ha 10 anni, no? E si sta ponendo le prime domande importanti, no?
1: Sì,
2: della vita.
1: Sì.
2: Soprattutto, diciamo che anche tutti, no? Noi siamo nati in un periodo in cui c'è questa grande convinzione dell'essere consapevoli della realtà o della verità, se la vogliamo mettere in un senso diverso. E quando insomma stavamo parlando di cose un po' importanti, a un certo punto dico Giuliano, non pensare che sia tutto conosciuto, che tutto quello che vedi è quello che esiste, perché di tutta la conoscenza scientifica e quant'altro che abbiamo, noi c'è una cosa ancora che non ci riusciamo a spiegare, no? E che è il concetto del presente.
1: No? Bello, sì, vero, ecco. Vero.
2: Che sfugge veramente da qualsiasi definizione, no? Ed è il momento in cui si creano le cose, perché la cosa che è più incredibile di tutte è che il presente è quell'istante in cui le cose vengono in qualche modo alla luce. E poi dopo noi, come diceva evidentemente Leonardo, no? Ne possiamo percepire la memoria sulle cose del passato, ne possiamo in qualche modo intuire, nel senso il futuro appunto.
1: Certo.
2: No? Però o percepire cosa o avere un'idea di quello che succederà, però in realtà la cosa più importante di tutte è proprio il concetto del presente, che è anche appunto il momento di creazione. Adesso di recente ho letto un libro che consiglio
1: vai a tutti,
2: che è Atto creativo e modo di essere.
1: Okay.
2: Adesso aspetta che l'autore adesso mi sfugge perché è un grande produttore di Beastie Boys, aiutami.
1: Ti sento digitare, quindi ce l'hai, vai.
2: Aspetta, bravo, infatti vado a cercare un attimo l'autore. E praticamente adesso ti racconto un po' la questione, no? Perché lui, in parte appunto il libro è di Rick Rubin, ecco.
1: Okay. Ok.
2: Allora, è un libro consigliatissimo perché parla... proprio della creatività, no? Della creatività in un modo puro, in un modo intellettuale, no? Infatti è un libro che sorprende da un certo punto di vista e lui sostanzialmente tra tutte le cose che dice proprio all'inizio, delle cose più belle che dice, no? È che noi siamo circondati di energia creativa e in questo senso molto spesso non ce ne rendiamo conto. Ma tutti gli esseri, a prescindere dal fatto che facciano musica, che facciano qualsiasi altra cosa, in ogni momento della vita si trovano a dover attingere a questa energia creativa, che da un lato può essere la stessa che genera i frutti sulle piante, piuttosto che le foglie, la natura che cresce, che si sviluppa, eccetera. Dall'altra parte è quell'energia che noi abbiamo dentro, che in qualche modo si può articolare dal fatto di scrivere musica, dal fatto di creare un device digitale, al fatto, come dice lui, di trovare una strada alternativa per saltare il traffico, o nella ricetta che abbiamo sempre fatto allo stesso modo, che un giorno ci dedichiamo a fare in un modo diverso, no?
1: Quindi, me lo devo segnare questo libro?
2: Sì, sì, assolutamente, consigliatissimo. Assolutamente. Atto creativo, modo di essere, si chiama
1: The River Generation. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore, grazie Freddy Fats, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui, grazie a Transilope. Grazie, ciao.
2: Ciao.

0: E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo però sempre ancorate dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap steel, una kalimba che dialogano con percussioni, un basso dal sapore industriale, tantissimo altro, e siamo dentro di un film. Per questo vi consiglio anche di andare in rete a spulciare i video ufficiali rigorosamente prodotti con mano vintage. Andiamo in Abruzzo, sono gli Atabasca, e qui saluto anche con grandissimo piacere l'amico Andrea Fabrizi, che ha curato la direzione artistica, ingranaggio lui portante della Cam Sugar, si nutre, vive di colonne sonore, quindi cercate anche lui sui canali social per tanti contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mongia, e a completare il trio con noi qui a Trans Europe Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Trans Europe Express.
0: Che bello. Grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
1: Assolutamente.
0: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort, e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente, le sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film. Ma esiste anche della letteratura nel disco degli Atabasca? C'è un libro?
1: Ma allora assolutamente sì. Hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda, e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale che sì, tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway. Forse quest'ultimo, con un, insomma, in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto.
0: Quali?
1: Penso sicuramente al Vecchio il Mare.
0: Okay.
1: Per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque come dire, decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque, certo, ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
0: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma però se non erro, ecco, correggimi se sbaglio, tu Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' il o no? Sbaglio?
1: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma diciamo dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
0: Sì.
1: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di, senza seguire delle logiche sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine, sì, orribile,
0: sì, sì.
1: Chiaramente, sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove

0: di alcuni suoi brani che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche diciamo un taglio compositivo un po' diverso. Poi suonando insieme un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati
1: certo.
0: alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di, di sapere, è stato comunque il nostro deus ex machina, insomma,
1: certo,
0: in questo senso.
1: Immagino che, tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio nella produzione, giusto?
0: Assolutamente, ecco. Assolutamente sì.
1: E quanto avete lasciato anche all'improvvisazione?
0: Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni, diciamo, musicali, solistiche, che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico, però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, diciamo, che chiaramente rimandano ad un retaggio più pop, diciamo, della forma canzone. Ecco.
1: Certo.
0: Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito. Cioè, nel senso,
1: secondo me quella roba fa il disco.
0: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri umani che suonano con la loro imperfezione, no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, umanità.
1: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Athabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo di Athabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
0: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco,
1: sì.
0: Perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti,
1: sì,
0: utilizziamo praticamente tutti.
1: Certo. I video in rete, in breve, perché cioè, sono dei film, tranne forse con Della Mawedi che ha un altro stile, sì. Ma anche credo, sì, che la mano sia la stessa, non lo so, non me ne intendo, sì, molto, però cos'è quello, uno stile 8 mm, cioè Kakopoulos?
0: Esattamente.
1: È fantastico, l'elogio a Matteo Deliberato, bellissimo.
0: Esatto. esatto. Tutti,
1: che poi mi disse un tale un giorno che quando metti a correre qualcuno in un video, c'è cioè il momento della corsa, è un momento fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, mi spiegavano, è difficile. Cioè, lì è stato bellissimo il video.
0: Sì, sì, sì. Matteo è stato incredibile, come, così come Marco Mazzone, che è il regista del video, Claudia Sicuranza, bellissimo, che è stata l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo super contenti di quello che è venuto fuori e li ringraziamo.
1: E ovviamente chi ha la mia, la nostra età più o meno, non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Kakopoulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ci andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie agli Atabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

E questa era Kakopoulos, brano che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili

da ignorare. Il reg d'autore del nuovo disco di Brusco è l'acustico e l'elettrico insieme di Alta Montagna dei Meganoidi. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

nasconde un lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Bagarre in aula prima del voto, Meloni ha tradito italiani ed alleati, l'attacco di Elly Schlein. Il Quirinale non sarà mai Colle Oppio, aggiunge Giuseppe Conte. Mario Rogero, il gioielliere, condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano e il ministro Crosetto, così come Salvini, parla di ingiustizia. Il centrodestra avvia una raccolta firme per la grazia. Grande shock a Bolzano a seguito del crollo della parte centrale del tribunale. Lo stabile è inagibile e l'attività è stata sospesa. Il cedimento di questa mattina all'alba è partito dal quarto piano. Erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Lievemente ferita una persona. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente Bortolotti. Sergej Koretskij, ex capo di Naftogaz, è il nuovo premier ucraino, ma il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky scatena le proteste di piazza. Il premier britannico dimissionario Starmer in visita a Kiev, dove migliaia scendono in piazza contro la rimozione del ministro della difesa, Fedorov. Bene la lingua inglese e la formazione digitale, male l'italiano e le conoscenze base della matematica. I dati arrivano dal rapporto Invalsi 2026 presentato alla Camera. Positivo il trend di diminuzione dell'abbandono scolastico. Si è attestato all'8,2% nel 2025 e secondo le stime Invalsi potrebbe scendere al 7,3% nel 2026. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Mondiale 2026 è arrivato al capolinea. Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia e l'Inghilterra, le grandi sconfitte delle semifinali, si affronteranno sabato nel match per il terzo posto. Ieri l'Albiceleste ha firmato una rimonta destinata a entrare nella storia, imponendosi 2-1 sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. Uno dei gol più importanti della sua carriera. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala alla selezione la seconda finale mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. È il momento che sognavo da tutta la vita, le sue parole. Celebra il traguardo sui social Messi. Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per fare una grande partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo, forza Argentina, ha scritto la Pulce. Mastica amaro Thomas Tuchel. Il CT dei Tre Leoni ammette la delusione in vista della sfida per il terzo posto con la Francia. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Tutti volevamo essere in finale. Non perdona la stampa inglese. Agony, supplizio è la parola più ricorrente sulle prime pagine britanniche dopo l'ennesimo KO mondiale. Il Sun titola Wonder Bowl, dove Bowl sta per piangere sonoramente, parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Stati Uniti. Locura in Argentina, la manija de Dios. In Francia l'Equipe li chiama gli immortali. In Italia, a titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport, è stata la testa del toro. Passiamo al rugby, pugno duro della Federazione Mondiale contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione. Tennis, oggi 2 italiani in campo. Si parte da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. Ad Umago, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in 2 set. Ciclismo, dopo la vittoria del norvegese Wiren Scholl a Nevers nella quarta volata di questa edizione, oggi il Tour de France propone la penultima occasione per i velocisti. È la 12ª tappa, circuito Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13:40. In maglia gialla ancora lui, Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va 5.
2: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci per questo ennesimo aggiornamento, perché non ci fermiamo nemmeno d'estate, che sia chiaro. Che sforzo, vabbè, ma è un piacere, questo lo diciamo senza poter essere smentiti, perché non possiamo fare noi a meno di voi, quindi almeno mezz'ora dobbiamo stare insieme e cogliamo anche l'occasione di ascoltare ottima musica. Non fate caso a quello che vi dico io, lo so che no, ma noi non stiamo mai a sentire te e ascoltiamo la musica, però questa volta comunque fate caso a quello che dice Eric M, perché c'è un grosso progetto poliedrico, già ve ne avevo parlato un attimino, continuo a farlo e continueremo ad approfondire. Esce questo pezzo in italiano che sta davvero interessando moltissimo, è schizzato via nelle classifiche, ma soprattutto ha successo di critiche di pubblico, perché vorrei vi concentraste sul testo, perché è un bel po' intrigante, c'è una specie di finale a sorpresa, vediamo se riuscite a intuire strada facendo di cosa trattiamo. I miei sguardi, Eric M.
3: Perché sei triste?

inquietante, però un testo davvero originale. Siamo sulle tracce di Rick M. In qualche maniera vogliamo inseguirlo, perché vogliamo chiedergli come gli è venuto in mente un pezzo simile, questo senz'altro. 22

e su questi suoni. Quindi naturalmente il nostro saluto a Jean Rodriguez, che non manca mai, almeno uno a settimana va fatto a sua emittenza radiofonica, ci manda in onda anche su Rio de Janeiro, e davvero non è poco. Al 10 Michael Jackson, eccolo qui in Human Nature.

ragazza. In retrocessione, ma si mantiene in top 7 la versione live di questo pezzo davvero incredibile, una mid tempo dal fascino inossidabile, sempre piacevole ascoltarla, figuriamoci anche in chiave live, si gonfia di emozioni aggiunte. E allora Lower

in un super album celebrativo che ripercorre ogni singola traccia riproponendola e nella chiave classica di studio, ma accompagnandola appunto anche con un documento live estrapolato da varie situazioni. Qui siamo, tanto per cambiare, negli States, ma non possiamo precisare tantissimo perché dobbiamo volare via. Siamo già in apertura di Zona Poker, è tempo di bandiera a scacchi, e allora un più +2 sul rullino di marcia di Melanie C con la title track del suo album Sweet. Raggiunge con la U raggiunge, non c'è la posizione appunto numero 4 poker, ok? Ci si sente tra 23 ore e 30 circa, sempre qui sulla vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day. Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
3: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alti radio.
4: E allora ci siete? Sì, io ci sono. Consuelo con voi. Grazie alla redazione di 7va.fm per la linea. E un saluto alle numerose alte radio che ci trasmettono. Oggi accendiamo i riflettori su un evento attesissimo nel Lazio. Il 25 e il 26 luglio torna a Fiuggi la seconda edizione del Fiuggi Comics and Games, dopo il successo avuto lo scorso anno. Si svolgerà in piazza Martiri di Nassiria, una convention di riferimento per gli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay nel cuore del Lazio. La città termale di Fiuggi si trasforma in quella due giorni in un vivace punto d'incontro per appassionati. Fiuggi quindi si riempirà di fumetti, gaming, cosplay e tantissima energia. E se voi siete dei player competitivi, tenetevi pronti, perché per entrambe le giornate, a partire dalle 11 del mattino, apriranno gli stand e prenderanno il via i tornei non stop di TGC e Beyblade. Quindi carte alla mano, trottole pronte al lancio, la sfida durerà tutto il weekend. Mettetevi comodi, perché in questo quarto d'ora vi svelerò un programma pazzesco e ci sarà anche un ospite d'eccezione che sicuramente farà piacere ai bambini, ma anche ai nostalgici come noi.

0: Nel corso del primo pomeriggio del Fuji Comics and Games ci sarà un personaggio molto molto amato non solo dai bambini ma anche dai nostalgici, da tutte le persone che hanno vissuto i cartoni animati quando erano adolescenti, quando erano bambini. Parliamo di Mr. Cartoon, che abbiamo qui al telefono e lo chiamiamo con il suo nome proprio di battesimo. Ciao Mattia!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti!
0: Allora, Mr. Cartoon, più conosciuto così ovviamente,
1: sei presente all'appello.
0: Presente all'appello, sei quello che anima le piazze, quello che coinvolge con le canzoni dei cartoni animati, quelli che ci hanno visto crescere, hanno visto crescere tante generazioni, giusto? Come nasce Mr. Cartoon? Come ti è venuta questa idea?
1: Ma semplicemente per la mia proposta musicale, se così vogliamo dire, è un vero e proprio viaggio di ipotesi e emozioni, appunto, come dicevamo, legate ai cartoni animati, nel mio specifico particolar modo, insomma, di quello che porto certamente, appunto, nelle piazze, negli eventi comics e non solo, appunto anni 90-2000, ma non solo, ripeto, anche 70, 80, comunque sia, va a prendere anche altre fasce generazionali. E tutto questo, Mr. Cartoon nasce dal 2014, e quindi ecco qui dal 2014 ancora che cavalchiamo e calchiamo maggior parte dei palchi d'Italia per quanto riguarda tutti questi appuntamenti importanti, comics e non solo, e ripeto, non è altro che un excursus nei ricordi e nelle emozioni di quando tutti quanti, me compreso, erano davanti alla TV nei pomeriggi.
0: Dimmi, quali sono le tue preferenze, i manga o altro genere?
1: Ma diciamo, ecco, sì, anime, manga, sono più per guardare che per leggere, quindi più anime che manga, però sì, ecco, mi piacciono, ecco, il cartone più che sento mio, che sento a me vicino, sono i Pokémon, perché mi legano a quello che era il ricordo anche di mia nonna, con la quale vedevo appunto tutte queste gesta in TV, ecco.
0: Spero che ci sia qualcosa della mia generazione, perché tu ovviamente sei molto più giovane di me, tipo, che ne so, Goldrake o la più dolce Heidi o cose del genere.
1: Sì, abbiamo anche questo nel menù.
0: Bene, ci fa piacere.
1: Abbiamo Jigglypuff, abbiamo l'Uomo Tigre, abbiamo tante, appunto, altre sigle che non sono logicamente 92.000, ma appartengono ad altre importanti momenti di vita.
0: Dai boomers in su, facciamo così,
1: ecco.
0: Dai boomers in su. Allora, Mr. Cartoon, o meglio Mattia, sarà a Fuji il sabato alle ore 19. Che tipo di spettacolo ci aspettiamo?
1: Beh, sicuramente carico, dinamico e con tanta buona musica, appunto, che ci riporta indietro nel tempo.
0: Ci sarà modo di coinvolgere il pubblico?
1: Ci sarà sicuramente modo di coinvolgere il pubblico, perché, ecco, solitamente io tra una canzone e l'altra magari dico qualcosa inerente a qualche cartone, spiego, racconto, dico i miei ricordi, li condivido, vedo se sono gli stessi magari del pubblico e così via. Sì, è molto interattiva come questione.
0: Quindi coinvolgiamo tutti, grandi, bambini, piccini, grandi, tutti coloro che vogliono partecipare.
1: Grandi e piccoli, sì.
0: Poi l'orario, direi, guarda, è proprio ad hoc, nel senso, sabato sera, ore 19, viene la famiglia, si diverte con Mr. Cartoon e con tutto quello che offre il Fuji Comics and Games, arriva l'ora di cena, c'è tutta una bellissima area food per completare la serata, anche perché poi l'evento finisce a tarda sera, insomma, le 23, le 24, perché ci sono altre cose, per cui poi, sperando che mantenga questo caldo, la serata, il sabato sera, è perfetto, è giocato.
1: Abbiamo tutto.
0: Bene, allora Mattia, noi ci vediamo a Fuji il 25 alle 19, piazza Nassiria. Ti aspettiamo.
1: Ciao a tutti e ci vediamo il 25. 5 a tutti.
0: Grazie, Mr. Cartoon. Ciao.
1: Ciao.

0: canzoni che abbiamo vissuto noi di quell'era, che eravamo bambini, e anche i bambini al giorno d'oggi ne stanno tornando ad appassionarsi a quelli che erano i cartoni animati degli anni 80, circa 80-90, e quindi sono canzoni che alla fine fanno veramente bene al cuore di grandi e bambini. Vi avevo appunto detto che ci sarebbe stato l'ospite, ed ora vi voglio parlare di una novità rivoluzionaria per questo Fiuggi Comics and Games dal 25 al 26 luglio a Fiuggi, ossia l'unione della musica e tecnologia futuristica. Il festival ospiterà infatti le fasi finali del Future Frequency AI Music Fest 2026, un evento tutto incentrato sull'intelligenza artificiale applicata alle note. Sabato 25 alle 11.30 il workshop di musica generata con AI, quindi uno spazio perfetto per chiunque voglia mettersi alla prova e creare la propria canzone da zero, ovviamente tutto gratuito. Sabato alle 18 la premiazione del raduno nazionale di musica AI, e la domenica invece spazio alle connessioni e alle idee con l'incontro e il networking del Future Frequency Hub. Sabato imperdibile anche il workshop gratuito Cosplay on Stage per imparare a spaccare sul palco. Domenica alle 15 altro workshop gratuito utilissimo, stavolta dedicato a maschere e effetti speciali. Domenica alle 17 sul palco principale esplode la magia con il Cosplay Contest Incantails, seguito alle 19 dalla sfilata Cos Kids dedicata ai più piccoli, subito dopo dalle premiazioni ufficiali. Sabato sera alle 17 il quiz cultura pop nerd, seguito appunto da Mr. Cartoon come abbiamo detto, e la serata con il music show Disney Villain. Domenica per la parte musicale il quiz musicale sulle sigle alle ore 20, e l'evento poi salirà di giri con l'attesissimo concerto dei Seed. Si chiuderà entrambe le notti dalle 22.30 con tanta musica e DJ set. Insomma, non avete scuse, non potete mancare. 25-26 luglio, Piazza Nassiria a Fiuggi. Per questo Algo Day è tutto. Consuelo vi ringrazia, vi saluta. Ciao. From 7ba.fm/altiradio.
1: Dolomiti Meteo per Dolomiti e per Alpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, giovedì 16 luglio 2026. Il tempo di oggi, giovedì pomeriggio sera. Cielo da poco è regolarmente nuvoloso per la consueta attività cumuliforme pomeridiana, che non si esclude del tutto possa dar luogo a qualche sporadico piovasco o temporale di calore, eventualmente non escluso di forte intensità, 10-30%, con una probabilità un po' maggiore in serata. Contesto termico ancora molto caldo, con temperature significativamente superiori alle medie del periodo, con massime di 31-33 gradi in Valbelluna e 26-28 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota deboli moderati nord-occidentali, deboli e moderati per brezze nelle valli. Tempo previsto venerdì 17. Dopo una probabile fase instabile tra la notte e il primo mattino, cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino. Poi maggiore nuvolosità irregolare nel pomeriggio sera per moderata attività cumuliforme, cui potranno associarsi fenomeni di instabilità. Contesto termico sempre molto caldo. Precipitazioni. Nella notte al primo mattino possibili rovesci temporali, più probabili dapprima sulle prealpi, poi anche sulle Dolomiti, 50-60%. Tendenza attenuazione dei fenomeni nelle ore mattutine e centrali e possibile ripresa di qualche rovescio temporale al pomeriggio sera, specie su Dolomiti, 40-60%. Possibile qualche locale fenomeno intenso. Temperature. In lieve aumento nelle valli, stazionarie in quota, sempre significativamente superiori alla media. Su prealpi a 1500 metri, minima 15, massima 21, a 2000 metri, minima 13, massima 16. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 13, massima 17, a 3000 metri, minima 5, massima 8. Venti. Nelle valli deboli e moderati a regime di brezza, con possibili raffiche in caso di temporali. In quota moderati a tratti tesi occidentali, a 15-25 km all'ora a 2000 metri e 25-40 km all'ora a 3000 metri. Sabato 18, possibile residua instabilità notturna, poi tendenza schiarita con cielo da poco o a parzialmente nuvoloso entro le ore centrali. Nel pomeriggio modesta o moderata instabilità, contesto termico ancora caldo nelle valli ma un po' meno dei giorni precedenti. Precipitazioni. Dopo le possibili residue precipitazioni notturne, generalmente assenti al mattino, 10-20%. Dalle ore centrali fino al pomeriggio sera, possibili rovesci e temporali sparsi, 50-60%. Temperature in generale calo, specie dalla sera in quota, eccetto le minime nelle valli stazionarie. Su prealpi a 1500 metri minima 15, massima 19, a 2000 metri minima 12, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri minima 11, massima 14, a 3000 metri minima 4, massima 6. 20. Nelle valli deboli e moderati regime di brezza, con possibili raffiche in caso di temporali. In quota per lo più deboli da ovest-nord-ovest, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e 5-20 km all'ora a 3000 metri. Tendenza. Domenica 19. Variabile e instabile, con schiarite ampie al mattino e annuvolamenti irregolari cumuliformi nelle ore centrali e pomeridiane, con possibili rovesci e temporali sparsi. Temperature in generale calo su valori attorno alle medie del periodo. Venti in quota, deboli moderate settentrionali. Lunedì 20, tempo da prima variabile, dopo le schiarite del mattino anche instabile al pomeriggio sera, con possibili rovesci e qualche temporale. Temperature in ulteriore calo su valori prossimi o leggermente inferiori alle medie. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, giovedì 4200 metri, venerdì 4300 metri, sabato 4000 metri, domenica 3800 metri, lunedì 3600 metri. Prossimo bollettino venerdì 17 luglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi. L'ex amministratore delegato di ASPI e Atlantia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Mario Roggero, il gioielliere, condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia di Mattarella. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula prima delle votazioni con i deputati delle opposizioni che hanno esposto dei cartelli di protesta. Bene la lingua inglese e la formazione digitale, male l'italiano e le conoscenze base della matematica. A dirlo sono le stime del rapporto Invalsi che oggi ha presentato alla Camera il report 2026. La buona notizia è che prosegue il trend positivo in merito alla riduzione della dispersione scolastica. In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Mondiale 2026 è arrivato al capolinea. Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia e l'Inghilterra, le grandi sconfitte delle semifinali, si affronteranno sabato nel match per il terzo posto. Ieri l'Albiceleste ha firmato una rimonta destinata a entrare nella storia, imponendosi 2-1 sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. Uno dei gol più importanti della sua carriera. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala alla selezione la seconda finale mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. È il momento che sognavo da tutta la vita, le sue parole. Celebra il traguardo sui social Messi. Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per fare una grande partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo. Forza Argentina, ha scritto la Pulce. Mastica amaro Thomas Tuchel. Il CT dei Tre Leoni ammette la delusione in vista della sfida per il terzo posto con la Francia. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Tutti volevamo essere in finale. Non perdona la stampa inglese. Agony, supplizio è la parola più ricorrente sulle prime pagine britanniche dopo l'ennesimo KO mondiale. Il Sun titola Wonder Bowl, dove Bowl sta per piangere sonoramente, parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Stati Uniti. Locura in Argentina, la manija de Dios. In Francia l'Equipe li chiama gli immortali. In Italia, a titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport, è stata la testa del toro. Passiamo al rugby, pugno duro della Federazione Mondiale contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione. Tennis, oggi 2 italiani in campo. Si parte da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. Ad Umago, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in 2 set. Ciclismo, dopo la vittoria del norvegese Wiren Scholl a Nevers nella 4ª volata di questa edizione, oggi il Tour de France propone la penultima occasione per i velocisti. È la 12ª tappa, circuito Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13:40, in maglia gialla ancora lui, Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.

Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento, è il giorno della sentenza nel processo sul crollo del Ponte Morandi. L'ex di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo. L'ex direttore Vigilanza MIT Coletta è stato condannato a 5 anni. Mario Rogero, il gioielliere, condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per chiedere la grazia. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro in provincia di Lecce. L'uomo era impegnato in un intervento per l'installazione della fibra ottica. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'Aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato. Non sono mancate proteste in aula poco prima del voto. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo, bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, non è vero. Questo è stato un

stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion, ha fatto delle colonne sonore.

anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone. Si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo. Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pok

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con energia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, che la canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

Sembrava fatta apposta questa base musicale, per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaiz. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, 25 tra assolti e prescritti. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni. All'indomani della sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Rogero, il gioielliere piemontese che uccise 2 rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Ancora morti sul lavoro in Italia, solo oggi 2 operai hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Un uomo di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Monte Sano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattinata un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo a Treviso. Crollata questa mattina all'alba una parte del

0: Tribunale di Bolzano, il cedimento del palazzo che risale al ventennio ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Sono andate distrutte diverse aule e uffici. Sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals dei Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri si impongono per 3-0. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Pronto? Sì, pronto?
4: Sì.
3: Sì, caffè schiumato o se o normale?
4: Eh?
3: Il caffè schiumato normale, come l'avevo ordinato.
4: Sì, che?
3: Il caffè, il caffè che ha ordinato, ho detto due caffè, uno schiumato e uno no. Quello schiumato con latte normale o di soia.
4: E chi è che parla?
3: Supermercato.
4: Guarda, che bello, del latte non t'ho visto, va bene?
3: Sì, ma chi l'ha ordinato il caffè?
4: No.
3: L'ha ordinato lei?
4: Ma chi l'ha detto?
3: Non lo so, quanti erano, due o tre?
4: No, ma non so più.
3: E chi lo prende sto caffè adesso?
4: Eh?
3: Chi li prende questi caffè al bancone?
4: Se mi dico con me chi lo prende?
3: Ah, non lo so, perché voleva anche due cornetti magari.
4: Dai, vada avanti che c'è.

show. Insomma, alla fine sti caffè come li dobbiamo fare? Schiumati, non schiumati, latte di soia, latte di riso, latte normale, con molta schiuma, con poca schiuma. È diventato impossibile anche lavorare dietro il bancone di un bar. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono a farvi compagnia tra buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti. Quest'oggi ne abbiamo combinate una più del diavolo, quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Oggi ricordiamo nel nostro almanacco Beata Fiordalisa del Quaderno Piegato. Era una suora che amava scrivere poesie nei margini del registro delle preghiere. Le sue rime erano così dolci che anche le consorelle più rigide si commuovevano. Un giorno un temporale allagò il convento, ma le sue pagine restarono intatte, piegate e asciutte come se fossero state protette da un soffio. Dopo la sua morte si dice che chi scrive una lettera d'amore o una poesia in suo nome ritrovi sempre le parole giuste. È patrona di poeti, calligrafi e di chi non riesce a smettere di scarabocchiare anche durante le riunioni.

0: Pronto, sì.
1: Pronto, scusi, no, gentilmente, questo quaderno piegato.
0: Ma io con chi parlo?
1: No, abbiamo parlato noi del quaderno di Fiordalisa.
0: No, io ho sbagliato il numero.
1: E dov'è Fiordalisa, scusi?
0: No, io non sono... non c'entro niente.
1: Ma lei è una suora?
0: No.
1: Ah, ho capito, e allora il quaderno dove è stato messo, scusi?
0: Io non c'entro, non lo so di che cosa parlo.
1: No, di quel quaderno piegato che le sorelle leggevano quello che lei scriveva.
0: No, ha sbagliato numero, guardi.
1: E come faccio adesso io che il numero, l'altro numero non ce l'ho più?
0: Io non lo so, ma che, non so che dire, io...
1: Non ci può dire qualcosa su Beata Fiordalisa e poi la saluto?
0: Ma io non so di che cosa parla.
1: Di questa suora che praticamente era molto brava a scrivere rime, poesie, queste cose qui.
0: Però io non so né della suora niente.
1: Ah, non la conosce proprio come suora, quindi?
0: No, ma lei ha sbagliato.
1: Neanche come Beata?
0: No.
1: Va bene, allora mi scusi il disturbo.
0: Niente, buonasera.

0: La conduttrice irlandese Claire Byrne ha confessato in diretta che il suo cane adora essere aspirato. Ha usato l'aspirapolvere sulla schiena del cane, che si è messo comodo e sembrava godersela. Un po' folle ma dolce, immagina la scena: il cane rilassato, l'aspirapolvere acceso, assurda e tenera al tempo stesso. Vi devo confessare una cosa: io questa notizia qua, che ho già letto un po' di tempo fa, mi ha portato ad acquistare per un noto aspirapolvere che utilizziamo in casa un accessorio, appunto, che servirebbe per pettinare e aspirare i peli del cane. E insomma, è arrivato, abbiamo pagato anche una cifra abbastanza imponente, soltanto che il mio cane è terrorizzato dall'aspirapolvere. Morale della favola: non siamo riusciti assolutamente ad aspirare nulla. Se qualcuno dovesse interessare un accessorio per un noto marchio di aspirapolveri, mi scrive in chat.
1: Che aspirapolvere? Chi è lei?
0: No, quello per il cane.
1: Per il cane chi?
0: No, l'aspirapolvere per il cane, perché ci sono certi cani che gli piace, per quello.
1: No, lei io non la conosco, guardi.
0: Sì, ma l'aspirapolvere chi è che l'ha preso poi alla fine?
1: Io lei non

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. No, ci chiedevamo come sarà quest'oggi questo brano.
0: Prego?
1: No, la canzone di oggi, chissà come sarà stilisticamente.
0: Scusi, con chi parlo?
1: Supermarket.
0: Guardi, non mi interessa.
1: Però la canzone la dobbiamo mettere lo stesso noi, mi perdoni.
0: Lei metta pure le canzoni che vuole, io chiudo la comunicazione.
1: Quindi non l'ascolta?
0: No.
1: Va bene, è lo stesso. Grazie comunque, la saluto.
0: Prego.
1: È Case of You, una delle canzoni emblema dell'album, un testo ricco di immagini, che parla d'amore in sostanza, di perdita, di rinuncia e di ricordo. La melodia è sobria, intensa, la voce di Johnny assoluta protagonista. È stata reinterpretata da molti artisti ed è spesso citata tra le più belle canzoni d'amore mai scritte.

0: pronto?
1: Pronto, pronto. No, quindi è appurato, dicevo, che alla fine è stata fatta anche da altri artisti questa canzone.
0: Ma lei, scusi, chi parla?
1: Per Supermarket, ha sentito A Case of You, la canzone che è ancora in sottofondo?
0: No, non l'ho sentito.
1: E chi l'ha fatta oltre Johnny Mitchell, quindi?
0: Beh, io cosa c'entro?
1: No, lei l'ha cantata anche lei per caso in passato?
0: No.
1: Ah, lei non è cantante?
0: No, per l'amor di Dio.
1: Ah, no, non lo so, pensavo fosse orchestrale, perché di solito un brano che sì, anche nelle orchestre si dice che sia stato fatto.
0: Senti, ma il succo di questa telefonata cos'è?
1: Niente, che sta finendo il brano, adesso passiamo ad altro.
0: Senti, io la ringrazio tanto, ma non sono interessata.
1: Va bene, grazie comunque anche a lei. Buon proseguimento.
0: Buonasera.

0: del camion di terra per il rifacimento del fosso. Quando può arrivare il camion?
1: Non riesco a capire che significato ha sto camion.
0: No, devono venire.
1: Mio figlio?
0: Avete ordinato della terra per mettere a posto il fosso?
1: Secondo me no, adesso mio figlio non c'è.
0: E chi l'ha ordinata allora, scusi?
1: Che il nome com'è?
0: Perché c'avevano soltanto il numero di telefono, io sono l'autista. Ho soltanto la consegna su via Valle 2690.
1: Devi venirla a prendere?
0: No, no, a scaricarla. È un camion intero di terra.
1: No, secondo me.
0: Ma lì davanti la possiamo scaricare lì davanti?
1: No, davanti dove?
0: Non lo so, davanti casa. Dopo chi è che la mette a posto?
1: No. Mi dai il numero di mio figlio?
0: No, cioè devo capire se l'avete presa voi, se no la devo mandare indietro.
1: Secondo me no. Adesso chiamo mio figlio.
0: Ma voi avete, scusi, avete il fosso da rifare? C'è un fosso da mettere a posto?
1: Quelli della strada, dell'alluvione, lei dice.
0: No, dicevo proprio un fosso privato, una riva, una sponda.
1: No, che sappia io, no.
0: Non lo so, perché sennò io magari la scarico lì davanti e poi dopo, se non è la vostra.
1: No, ma dopo chi la porta via?
0: Con il badile, si darà una badilata.
1: Sì.
0: Allora possiamo posso scaricarla lì?
1: No, se viene mio figlio, non lo so, sta arrivando.
0: Allora chiamo più tardi.
1: Adesso chiamo mio figlio.
0: Va bene, allora chiamo dopo, salve.
1: Insomma, non lasci dalla terra qui, perché proprio chi la porta via?
0: No, se non è la sua, non gliela posso portare. Volevo capire se l'aveva ordinata lei.
1: Ci credo anch'io.
0: Quindi l'ha ordinata. Chi la può aver ordinata?
1: Non lo so.
0: Va bene, via. Provi a chiamare suo figlio, poi la richiamo più tardi, va bene? Grazie.
1: Sì. Lei, il suo numero, chi gliel'ha dato il nostro numero?
0: Il consorzio edile di Martorano. Forse si sono sbagliati. Allora facciamo così. Chiamo io il consorzio. Se si sono sbagliati e non mi sente più, vuol dire che c'era un errore.
1: Sì, perché non scarichi un camion di terra, ma dopo la prendo.
0: Va bene, la saluto, buona serata.
1: Ci vediamo.

0: E questo è il Supermarket Show e come di consuetudine tutti i giorni della settimana ci addentriamo con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Ricordate il gruppo musicale Ultima Spiaggia? Sono stati con noi con il singolo Domine un po' di tempo fa. Quest'oggi torna ovviamente a fare le veci del gruppo Giovanni Filigi a presentare il loro nuovo singolo che è Manifesta. Intanto Giovanni, bentornato al Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Giovanni. Allora, Manifesta, io ho già avuto un modo di fare un preascolto del brano. Qui siamo proprio quasi nel metal punk, un'aggressività molto importante. Quindi questo brano si presenta fin dal titolo come una dichiarazione di intenti chiarissima, no? Nel testo parlate di resistenza di fronte alle ingiustizie e al potere in un'epoca in cui spesso si delega la protesta ai social. Quanto è importante oggi che la musica torni a essere un vero e proprio manifesto di lotta collettiva?
1: Ma guarda, io non la pensiamo così quando abbiamo scritto questo pezzo. Diciamo che non ci possiamo più permettere indifferenza in questo periodo. Cioè, viviamo un momento storico dove l'indifferenza è un lusso che è riservato a pochissimi, sicuramente non a noi. E quindi non è una vera canzone di protesta, cioè non è una canzone politica, una canzone che ti obbliga a schierarti. È una canzone che, almeno nel nostro intento, dovrebbe scuoterti e farti uscire magari dal torpore in cui ci hanno un po' relegato, ecco, ci hanno un po' messo tutti quanti.
0: Sì, siamo in un momento, diciamo, viviamo in una società che siamo divisi in due fronti, quelli che si sono accorti che c'è qualcosa che non va e quelli che, io dico, se ne sono accorti ma comunque continuano a dire che non è vero, e questo, diciamo, che è un po' una situazione altalenante che, vabbè, si starà a vedere come andremo a finire. Ascolta Giovanni, nella descrizione del brano si legge che siete riusciti a trasformare la rabbia e il dolore in determinazione e consapevolezza. Musicalmente e a livello di scrittura, come si fa a canalizzare un sentimento forte e potenzialmente distruttivo come la rabbia per farlo diventare un messaggio costruttivo e pieno di energia per chi ascolta?
1: Ma guarda, allora, per quanto riguarda la scrittura, è sicuro che è venuto un testo che è venuto di getto, ed è venuto da un sentimento appunto di rifiuto di un status quo che comunque sia non si rappresenta, uno status quo dove viene normalizzato il disumano e viene data un'accezione negativa alla parola buono. Ecco, questa è una cosa che ci manda fuori di testa proprio. Oggi non puoi dire buono se sei buonista e dà un'accezione negativa, è una cosa veramente fuori di testa. E invece viene normalizzato, vengono normalizzate le cose che sono assolutamente disumane. Quindi, diciamo, il testo è venuto veramente di getto, così. E alla stessa maniera anche le musiche. Diciamo che l'aggressività, che poi è una finta aggressività perché è anche un pezzo un po' godereccio e danzereccio, però è anche molto rock and roll negli assoli, però ti assicuro che è venuto tutto di getto anche dal punto di vista musicale.
0: Esatto, e che poi sono quelle, le canzoni nate così sono quelle che vengono meglio, che restano di più,
1: sì,
0: a volte se si cerca per forza un certo sound non si riesce a trovare, quando invece nascono di getto, pam, si trova proprio la linea melodica adatta e soprattutto anche il testo. A questo punto Giovanni, prima di iniziare a pogare tra virgolette con Manifesta, dacci un refresh dove poter trovare l'Ultima Spiaggia sul web.
1: Allora, innanzitutto ci trovate su tutte le piattaforme streaming, da ieri il pezzo è fuori, quindi vari Spotify, Amazon Music, Apple, dappertutto. E poi ci trovate su Instagram come Ultima _ Spiaggia _ Band, e lì trovate tutti i nostri video, i prossimi appuntamenti live, un po' di nostre foto, un po' di informazioni.
0: Perfetto Giovanni, allora a questo punto io intanto ti ringrazio di essere tornato a presentare il vostro nuovo singolo dentro Supermarket e lancio Manifesta. Un saluto anche agli altri componenti della band e buona estate, visto che ci siamo dentro.
1: Grazie anche a tutti voi.

0: un addetto dal reparto musiche surgelate, fresche e di stagione, è in attesa alla cassa 153.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sì, pronto, pronto, Ricci?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo, il corriere, per lo scarico del Bove, verso che ora possiamo passare? Verso pomeriggio sera?
1: No, ma io non ho niente.
0: No, abbiamo lo scarico del Bove da Parmigiano, quello per fare il latte da Parmigiano Reggiano.
1: No.
0: Scusi un attimo, non è via Campi Giuseppe?
1: No.
0: E dove lo mettiamo la mucca, scusi, abbiamo la mucca sul camion noi.
1: Ah, non lo so. Io so che abito in via Campi, però...
0: Ah, via Campi, su. Via Campi, sì.
1: E al VAC 2.
0: Non ho capito, scusi.
1: Che avere mucche non è nostre.
0: No, eh? una mucca, chi l'ha ordinata la mucca?
1: Ma io non lo so.
0: E che facciamo? La dobbiamo lasciare lì? Io la devo scaricare lì perché devo tornare indietro, non me la posso mica...
1: Vabbè, guarda, a me... Non mi dà fastidio.
0: No, eh? La leghiamo lì fuori, noi la dobbiamo solo scaricare. Ce l'avete del...
1: No, perché io abito in un condominio.
0: Ma non è un'azienda agricola?
1: No.
0: E che ci fate con una mucca nel condominio, scusi?
1: Non lo so io non ne ho mai viste delle mucche.
0: Ma fate il parmigiano nel palazzo, nel condominio, producete il formaggio?
1: Ma no.
0: E che allora, perché avete ordinato una mucca da latte?
1: Vabbè, oh.
0: Che faccio qui? Quindi la scarico lì?
1: No.
0: E dobbiamo trovare una soluzione, signora. La mucca lì non la posso lasciare. Io non la posso tornare indietro. Che ci facciamo?
1: Ah, io non lo so. Ecco. Io dove la metto?
0: Ma lei non ha un garage dove tenere la mucca in caso?
1: No.
0: Anche perché... Ecco. Non ha proprio posto per la mucca?
1: No. Non c'è niente. Buongiorno.
2: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista ma neanche Gandhi, mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene come Emanuele Orlandi, non sputo nel piatto in cui mangio, ma in sto caso faccio giusto un assaggio, tra i moralisti argomenti in ostaggio si sfiorano piano come il tocco di Baggio, va tutto così bene, va tutto così male, ora faccio cose scene, scalata sociale, abbiamo te pretese ma è paradossale, che venda le cartine non si può legalizzare, a fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale, facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando...

Cari amici di Supermarket Show, giunge a termine questa puntata con un bovino sulle spalle. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che i nostri podcast sono ascoltabili su Amazon Music, Spotify e, per quanto riguarda le interviste di Supermarket, mentre le puntate intere Amazon Music, TuneIn e Audible. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele.

0: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del ponte Morandi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Sono 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del ponte. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni. Sono state invece assolte 26 persone. La tensione tra Iran e USA, che hanno colpito obiettivi iraniani per il quinto giorno consecutivo, è sempre altissima e, secondo funzionari statunitensi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari. Non è escluso neanche l'invio di forze di terra sull'isola di Karg. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che nell'aprile 2021, a seguito della rapina subita nel suo negozio, uccise due rapinatori e ne ferì un terzo, per il quale è divenuta definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore, che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto UE devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte UE nel caso dei due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: cosa in qualsiasi stagione dell'anno, in questa serve a dare modo alla nostra console con ruote ben larghe atte a praticare qualsiasi terreno sabbioso, vabbè, quello di Spiaggia d'Oro, no? Per raggiungere magari anche la battigia dove si ha più stabilità, perché non si ferma la DJ K7 anche in Summer Edition prosegue con trasmissioni ancora più movimentate, perché adesso si fa il famoso dentro e fuori e quindi abbiamo tutta quanta una serie di eventi da seguire o di annunciare, come nel caso in cui succederà in questo aggiornamento. DJ K7, oltre 80 emittenti collegate in Italia, in Europa e anche da oltreoceano, con la redazione di 7va.fm. ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Avremo quindi in questa puntata non un Catwalk Edition, ma non so come chiamarlo, comunque qualcosa in cui andremo a proseguire il countdown davvero vorticoso che si sta avvicinando, e ce ne parlerà, perché siamo riusciti a raggiungerlo non senza qualche peripezia, perché in questi momenti è davvero indaffaratissimo. Mi sto riferendo a Jan Nava, vediamo se è in linea. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, benvenuti.
0: Grazie Jan, benvenuto a te, grazie per aver accettato il nostro invito. E a questo punto, che dire, dovresti dirci un po' nel dettaglio perché ti abbiamo contattato, perché sicuramente ne sai più di noi, però lo dico agli ascoltatori, è un qualcosa di davvero estremamente interessante, di fortissima attualità.
1: Sì, allora, praticamente ho ideato un festival sull'intelligenza artificiale esattamente nel 2025, e quest'anno siamo alla seconda edizione, quindi canzoni generate o che in qualche modo l'intelligenza artificiale ha assistito l'autore durante la creazione. In questo festival 183 brani sono pervenuti, e sono pervenuti anche 37 video, perché c'è anche la parte strettamente legata al video. Il festival si chiama Future Frequencies AI Music Fest, quindi direi un'ottima partecipazione quest'anno che ha abbissato quella dell'anno scorso, della prima edizione, e il futuro è sempre quello di andare avanti e cercare di migliorarsi.
0: Ok Jan, allora abbiamo dato già un antipasto, tu sai che dobbiamo snocciolare anche i dischi della classifica, dopo questo dischettino torneremo a parlare di questa cosa interessantissima. Zona 25 per Alok e Jennifer Lopez, le ascoltiamo insieme per questa Everything's Fine.

0: Grande sensualità messa in campo ovviamente da Alok e Jennifer Lopez, non poteva andare altrimenti. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso, siamo però con un'ospitata davvero ghiotta, perché abbiamo Ian Nava che ci sta parlando della seconda edizione del festival dedicato alla musica realizzata con AI. Ci sono anche i video, abbiamo preso anche quest'altra novità, tantissime le adesioni, adesso andremo a vedere chi vince, com'è, però iniziamo a dare un po' più i dettagli, data, luogo, titolo dell'evento. Dovrebbe appunto esserci, Ian, ci sei?
1: Sì, ci sono. Allora, la premiazione di Future Frequencies AI Music Fest 2026 sarà all'interno della fiera Fuji Comics and Games, che si terrà il 25-26 luglio. 25 luglio abbiamo uno spazio dedicato sul palco, sulla premiazione, e anche un po' una descrizione generale di che cos'è l'intelligenza artificiale nella musica. Il 26 invece faremo una bella giornata di networking, dove i vari producer di musica AI si incontreranno, collaborazioni, idee, sperimentazioni, insomma, il futuro della musica.
0: Che poi tra l'altro, insomma, ci sono quei, io a volte dico, questo pezzo puzza tanto di intelligenza artificiale, perché traspaiono delle cose, insomma, davvero poco raccomandabili, rima baciata, filastrocche drammatiche, così. Invece in certi casi davvero non ci si accorge. Come ogni strumento bisogna saperlo adoperare, e poi se uno sta attento, un po' di intelligenza artificiale c'è un po' in tutti quanti i brani ugualmente, no? Perché comunque se ne fa ricorso all'elettronica da sempre, però insomma questa famosa AI mette un po' il nasino dappertutto, forse addirittura caduta la linea. E allora ascoltiamo intanto qualcosa, vediamo se riusciamo a beccare di nuovo Ian.

0: 31esima, dove era 7 giorni fa. In quest'arco settimanale va ad occupare la casella numero 22. Prima è caduta la linea, però abbiamo recuperato Jan Ava. Adesso non so se hai ti sei perso oppure sei riuscito a sentire quello che stavamo dicendo. No, a volte c'è tanta intelligenza artificiale in pezzi improvvisati, invece in altri casi è adoperata sapientemente. Poi ormai lo sappiamo, no? Un po' di intelligenza artificiale c'è un po' dappertutto, anche sui pezzi realizzati in maniera più classica, più tradizionale, anche se da tempo, no? Si è passati all'elettronica, alle tante tracce. Quando un artista vuol fare bella figura dice no, abbiamo registrato vecchia maniera, tutti quanti in studio, perché ormai ci sono come minimo le sovraincisioni. Però insomma si è scatenata un po' la caccia, no? Dice no, questo secondo me è qua, secondo me è là. Ognuno va anche nei video, no? Dice ah, questo nei video ci si accorge un po' di più, secondo me nei pezzi registrati davvero con grande gusto, con grande sagacia, e diventa abbastanza difficile andare a scovare questa cosa. Tu sei diventato un cacciatore di intelligenza artificiale, ti è venuta la mania nel cercare di capire oppure no?
1: Ora, mania per cercare di capire no, però ecco, io ho lavorato per un'azienda molto importante del settore che attualmente utilizza lo strumento più importante conosciuto al mondo. Da lì ho deciso di aprire questo festival e dare il via. Devo dire che dal semplice click che si può pensare, fare in realtà una canzone molto articolata si piega veramente un sacco di tempo, che è sicuramente meno ovviamente di una canzone tradizionale, come dicevi tu, suonata, incisa, eccetera eccetera. Però ecco, c'è anche dell'esperienza da mettere in campo a livello musicale con intelligenza artificiale, e soprattutto tanto gusto e capacità di sapere arrangiare un po' e soprattutto educare questa intelligenza artificiale.
0: Ma guarda, a me capita anche non nel campo della computer grafica normale, adesso lascia stare i video oppure appunto le immagini generate così, eh. Io sono decenni che molti dicono vabbè, ma tu hai il programma. Ma non è il programma, è come dire al contadino moderno ma tu hai il trattore. Ma se io esco col trattore, non so nulla di agronomia, non so le stagioni, non so cosa fare, mi ribalto col trattore, mi ammazzo pure. Però è chiaro che se uno sa usare il trattore fa prima, però magari fa un bel raccolto comunque sapiente con le sue conoscenze, no? E quindi in tutte le cose bisogna saper usare lo strumento, perché sennò anche la Formula 1 dovessi guidarla io, uscire la prima curva, invece c'è chi vince gran premi. Quindi anche l'intelligenza artificiale è uno strumento che bisogna saper usare, né troppo né troppo poco, insomma saperlo guidare come fosse una Formula 1, perché sicuramente ha delle potenzialità pazzesche, però poi dopo devi appunto saperci stare a bordo. Questa è l'idea che ho io di qualsiasi strumento.
1: Assolutamente sì, l'idea è proprio quella di prendere confidenza con il mezzo, capirlo, soprattutto avere quattro pilastri importanti che ho reputo importantissimi: delle basi di musica, una cultura musicale ampia, fare un ascolto attivo del risultato che esce dall'intelligenza artificiale, e soprattutto essere anche un po' una buona penna, cioè nel senso saper scrivere, saper posizionare le parole, ovviamente all'interno del contesto dell'intelligenza artificiale. Queste sono le quattro basi. Se non si hanno queste, facciamo la canzoncina ascoltabile, ma poi ecco, il lavoro importante con l'intelligenza artificiale viene fatto attraverso altri sistemi che non sono solo fatto di scrivere un testo e i due generi e schiacciare il bottone e avere un risultato con il click, insomma.
0: Eh beh, sicuramente sì. Allora ancora un pezzo e poi andremo verso la fine di questa prima parte e continueremo a trarre le conclusioni e fare un po' il sommario dei dettagli, data, luogo, titolo dell'evento. Parleremo ancora con Jan Ava. Per adesso ascoltiamo Sei Mio di Marty Twerk, che sale di 5 no, di 4 posizioni dalla 23esima, dove era 7 giorni fa, va ad attestarsi sul piolo numero 19. Marty Twerk.

0: New entry di 7 giorni fa, già sale di 4 livelli dalla posizione 23, si sposta alla 19. Sei mio, Marty Twerk, affascinantissima, bellissima, davvero irresistibile. L'abbiamo avuta in telefonica, tornerà sicuramente a darci i dettagli, speriamo di quando sarà in Italia in una sua visita, perché adesso è a Dubai e spesso è lì e quindi c'è qualche ora di volo da dover fare, però noi non ci arrendiamo perché poi spesso torna nella madre patria. Marty Twerk, che vedrete anche sulle pagine del nostro magazine, del bouquet dei nostri magazine. E allora però dobbiamo chiudere questa prima parte di 7 va di JK7, ma prima di ascoltare la posizione numero 16, sappiamo e ricordiamo e sapete quindi conseguentemente anche voi, siamo con una interessantissima ospitata, Ian Nava, seconda edizione del festival dedicato alla musica e ai video di intelligenza artificiale. Ian, allora facciamo un po' un recap, no? Quindi a Fiuggi, dove noi siamo stati recentemente per un altro evento, e salutiamo anche Super Consuelo, manco a dirlo, però Ian, fai un po' tu il recap.
1: Allora, recap velocissimo: 25 e 26 luglio, durante la fiera Fuji Comics and Games, che ringrazio dell'ospitalità, ringrazio tutti i partner ovviamente che hanno creato questo evento magnifico, ci sarà uno spazio dedicato a Future Frequencies, a eMusic Fest 2026, dove ci saranno le premiazioni del festival, sia della sezione audio sia della sezione video. Durante la giornata del 25 faremo un po' di giochi con i ragazzi, con i bambini che sono all'interno della fiera. Il giorno successivo, il 26, invece ci sarà una bella situazione di networking, dove finalmente molti volti che sono online si conosceranno dal vivo. E mi auspico e sarei veramente contento, oltre al fatto di conoscere le persone, che come sempre dico, questo mondo digitale, AI o non AI che sia, ha comunque un cuore umano, e incontrarsi, vedersi di persona, raccontare le proprie esperienze musicali e non, è un valore che l'intelligenza artificiale, con tutto il bene che le voglio, ovviamente non riesce a darci.
0: Bellissima conclusione, Ian, perché poi l'incontro, no, che è diventata quasi una cosa vetusta, obsoleta, no? Però vince sempre, no? Perché oggi siamo abituati, come in questo caso, no? Tu sei stato ospite grazie a un volgare telefono, nulla di, però insomma è sempre tecnologia anche questa. Grazie ancora, speriamo di avere altri aggiornamenti. Riusciremo a fare una capatina? Probabilmente sì, perché noi il 25 saremo a un po' di distanza, Isola dei Liri, perché ci sarà Venere d'Europa finale interregionale centro-sud, però il 26 sicuramente farò una capatina da voi, perché l'ho già detto a Consuelo e conto proprio di riuscire a farcela. Allora, grazie, alla prossima, Ian Nava.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, è stato un piacere essere qua con voi.
0: Perfetto, Ian Nava con questa cosa interessantissima di cui daremo altri aggiornamenti.

con Yuza Lima e l'Angel Ultra Nate in zona 10, confermata la posizione di 7 giorni fa, invece ancora inattivo

che dire, misurata, calibrata, conturbante, seducente, niente da dire davvero, non a caso. Altre 5 posizioni guadagnate, confermata invece l'apertura di zona poker. Sono qui i suoni del risentirci, in effetti torneremo tra 23 ore e 30 circa. The Disco Agents, Brand New Dance, è tutto per il momento, ci si sente molto presto, te lo godo da Chico Catenacci. We'll be right back.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: All day. From 7 bar FM barra diagonal Alterradio. Algo day.
1: From 7 bar FM Alterradio. All go day.
0: From 7.fm barra Alterradio. All go day.
2: From 7va.fm Nautirádio. All go day.
3: From 7va.fm / Alterradio. All go day. From 7va.fm / Alterradio.
4: E allora ci siete? Sì, io ci sono. Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea. E un saluto alle numerose alteradio che ci trasmettono. Oggi accendiamo i riflettori su un evento attesissimo nel Lazio. Il 25 e il 26 luglio torna a Fiuggi la seconda edizione del Fiuggi Comics and Games, dopo il successo avuto lo scorso anno. Si svolgerà in piazza Martiri di Nassiria, una convention di riferimento per gli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay nel cuore del Lazio. La città termale di Fiuggi si trasforma in quella due giorni in un vivace punto d'incontro per appassionati. Fiuggi quindi si riempirà di fumetti, gaming, cosplay e tantissima energia. E se voi siete dei player competitivi, tenetevi pronti, perché per entrambe le giornate, a partire dalle 11 del mattino, apriranno gli stand e prenderanno il via i tornei non stop di TGC e Beyblade. Quindi carte alla mano, trottole pronte al lancio, la sfida durerà tutto il weekend. Mettetevi comodi, perché in questo quarto d'ora vi svelerò un programma pazzesco e ci sarà anche un ospite d'eccezione che sicuramente farà piacere ai bambini, ma anche ai nostalgici come noi.

0: Nel corso del primo pomeriggio del Fuji Comics and Games ci sarà un personaggio molto molto amato non solo dai bambini ma anche dai nostalgici, da tutte le persone che hanno vissuto i cartoni animati quando erano adolescenti, quando erano bambini. Parliamo di Mr. Cartoon, che abbiamo qui al telefono e lo chiamiamo con il suo nome proprio di battesimo. Ciao Mattia!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti!
0: Allora, Mr. Cartoon, più conosciuto così ovviamente.
1: Sei presente all'appello.
0: Presente all'appello, sei quello che anima le piazze, quello che coinvolge con le canzoni dei cartoni animati, quelli che ci hanno visto crescere tante generazioni, giusto? Come nasce Mr. Cartoon? Come ti è venuta questa idea?
1: Ma semplicemente per la mia proposta musicale, se così vogliamo dire, è un vero e proprio viaggio di ipotesi, come dicevamo, legate ai cartoni animati, nel mio specifico particolar modo, insomma, di quello che porto certamente, appunto, nelle piazze, negli eventi comics e non solo, appunto anni 90-2000, ma non solo, ripeto, anche 70-80, comunque sia, va a prendere anche altre fasce generazionali. E tutto questo, Mr. Cartoon nasce dal 2014, e quindi ecco qui dal 2014 ancora che cavalchiamo e calchiamo maggior parte dei palchi d'Italia per quanto riguarda tutti questi appuntamenti importanti, comics e non solo, e ripeto, non è altro che un excursus nei ricordi e nelle emozioni di quando tutti quanti, me compreso, erano davanti alla TV nei pomeriggi.
0: Dimmi, quali sono le tue preferenze, i manga o altro genere?
1: Ma diciamo, ecco, sì, anime, manga, sono più per guardare che per leggere, quindi più anime che manga, però sì, ecco, mi piacciono, ecco, il cartone più che sento mio, che sento a me vicino, sono i Pokémon, perché mi legano a quello che era il ricordo anche di mia nonna, con la quale vedevo tutte queste gesta in TV, ecco.
0: Spero che ci sia qualcosa della mia generazione, perché tu ovviamente sei molto più giovane di me, tipo, che ne so, Goldrake o la più dolce Heidi o cose del genere.
1: Sì, abbiamo anche questo nel menù.
0: Bene, ci fa piacere.
1: Abbiamo Jigglypuff, abbiamo l'Uomo Tigre, abbiamo tante, appunto, altre sigle che non sono logicamente 92.000, ma appartengono ad altre importanti momenti di vita.
0: Dai boomers in su, facciamo così,
1: ecco.
0: Dai boomers in su. Allora, Mr. Cartoon, o meglio Mattia, sarà a Fuji il sabato alle ore 19. Che tipo di spettacolo ci aspettiamo?
1: Beh, sicuramente carico, dinamico e con tanta buona musica, appunto, che ti riporta indietro nel tempo.
0: Ci sarà modo di coinvolgere il pubblico?
1: Ci sarà sicuramente modo di coinvolgere il pubblico, perché, ecco, solitamente io tra una canzone e l'altra magari dico qualcosa inerente a qualche cartone, spiego, racconto, dico i miei ricordi, li condivido, vedo se sono gli stessi magari del pubblico e così via. Sì, è molto interattiva come questione.
0: Quindi coinvolgiamo tutti, grandi, bambini, piccini, grandi, tutti coloro che vogliono partecipare.
1: Grandi e piccoli, sì.
0: Poi l'orario, direi, guarda, è proprio ad hoc, nel senso, sabato sera, ore 19, viene la famiglia, si diverte con Mr. Cartoon e con tutto quello che offre il Fuji Comics and Games, arriva l'ora di cena, c'è tutta una bellissima area food per completare la serata, anche perché poi l'evento finisce a tarda sera, insomma, le 23, le 24, perché ci sono altre cose, per cui poi, sperando che mantenga questo caldo, la serata, il sabato sera, è perfetto, è giocato.
1: Abbiamo tutto.
0: Bene, allora Mattia, noi ci vediamo a Fuji il 25 alle 19, Piazza Nassiria. Ti aspettiamo.
1: Ciao a tutti. ciao a tutti e ci vediamo il 25 a giugno.
0: Grazie Mr. Cartoon, ciao.
1: Ciao.

questa, canzoni che abbiamo vissuto noi di quell'era che eravamo bambini, e anche i bambini al giorno d'oggi ne stanno tornando ad appassionarsi a quelli che erano i cartoni animati degli anni 80, circa 80-90, e quindi sono canzoni che alla fine fanno veramente bene al cuore di grandi e bambini. Vi avevo appunto detto che ci sarebbe stato l'ospite, ed ora vi voglio parlare di una novità rivoluzionaria per questo Fiuggi Comics and Games dal 25 al 26 luglio a Fiuggi, ossia l'unione della musica e tecnologia futuristica. Il festival ospiterà infatti le fasi finali del Future Frequency AI Music Fest 2026, un evento tutto incentrato sull'intelligenza artificiale applicata alle note. Sabato 25 alle 11.30 il workshop di musica generata con AI, quindi uno spazio perfetto per chiunque voglia mettersi alla prova e creare la propria canzone da zero, ovviamente tutto gratuito. Sabato alle 18 la premiazione del raduno nazionale di musica AI, e la domenica invece spazio alle connessioni e alle idee con l'incontro e il networking del Future Frequency Hub. Sabato imperdibile anche il workshop gratuito Cosplay on Stage per imparare a spaccare sul palco. Domenica alle 15 altro workshop gratuito utilissimo, stavolta dedicato a maschere e effetti speciali. Domenica alle 17 sul palco principale esplode la magia con il Cosplay Contest Incantails, seguito alle 19 dalla sfilata Cos Kids dedicata ai più piccoli, subito dopo dalle premiazioni ufficiali. Sabato sera alle 17 il quiz cultura pop nerd, seguito appunto da Mr. Cartoon come abbiamo detto, e la serata con il music show Disney Villain. Domenica per la parte musicale il quiz musicale sulle sigle alle ore 20, e l'evento poi salirà di giri con l'attesissimo concerto dei Seed. Si chiuderà entrambe le notti dalle 22.30 con tanta musica e DJ set. Insomma, non avete scuse, non potete mancare 25 e 26 luglio Piazza Nassiria a Fiuggi. Per questo Olgo Day è tutto, Consuelo vi ringrazia, vi saluta, ciao! From 7BA.FM/LT Radio.

0: but some can heal, but
1: buonasera dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli Houthi. È arrivata la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Spea, Michele Donferri, Mitelli, Paolo Berti e Antonino Galatà. Condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Torino per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina in via Nizza, Giovanni Zippo, ex guardia giurata di 41 anni. Nell'esplosione perse la vita il 33enne Jacopo Peretti e altre persone rimasero ferite. Zippo era imputato per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Domani saranno 16 le città con allerta massima. Il calcio: inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. I mondiali: sarà una finale inedita quella tra Spagna e Argentina a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle Furie Rosse sulla Francia, ieri è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'Albiceleste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Fernandez, Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi. La finale, che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America, si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana al MetLife di New York e New Jersey. Saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Il calcio italiano: inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Il volley: missione compiuta per l'Italia, che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare nella fase preliminare. Il tennis: l'ATP 250 di Vastat si conclude a testa alta per Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero uno del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri, abbiamo perso tanti punti. Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10, ho commesso diversi errori, mi do un 8,5. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21:30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Sono 32 le condanne al processo di primo grado, il totale delle condanne poco meno di 180 anni. Sono state invece assolte 26 persone. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane, lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. Momenti di tensione in aula durante le dichiarazioni di voto con proteste dai banchi dell'opposizione. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Maltempo in Bellunese. 17 interventi dei vigili del fuoco in 5 ore. Nella giornata di ieri, 15 luglio, una violenta ondata di maltempo ha colpito il Bellunese, causando la caduta di alberi, danni alle coperture e disagi alla circolazione. Le forti raffiche di vento, accompagnate da temporali, hanno interessato gran parte della provincia, dal Feltrino alla Valbelluna. I vigili del fuoco hanno effettuato 17 interventi in un arco di tempo di 5 ore per far fronte alle emergenze. Incidente sul piccolo Lagazuoi. Alpinista trasferito a Treviso. Ieri, 15 luglio, si sono vissuti momenti di apprensione sul piccolo Lagazuoi, dove un alpinista è precipitato durante una scalata lungo la via Von Bank. L'incidente, avvenuto poco dopo mezzogiorno, ha richiesto l'intervento dell'elicottero del SUEM. L'allerta è stata lanciata da una cordata presente nella stessa area, che ha assistito all'accaduto. Completato il sottopasso sulla statale

50 tra Celarda e Busche. È stato completato il sottopasso sulla statale 50 del Grappa e del Passo Rolle, un passo significativo verso la realizzazione dell'asse ciclopedonale tra Celarda e Busche. Dopo la conclusione della fase più delicata dei lavori, la circolazione è stata ripristinata in prossimità del ristorante Il Sagittario. Proposta di zona economica speciale in Veneto, il BARD sostiene Belluno. Il governatore del Veneto, Alberto Stefani, ha proposto l'istituzione di una zona economica speciale, ZES, in Veneto, ricevendo il supporto del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, BARD. Il presidente Andrea Bona ha sottolineato l'importanza di avviare questa iniziativa dalla provincia di Belluno, ritenuta fondamentale per colmare il divario competitivo del territorio. Il Piave DOP conquista il mondo, medaglia d'oro in Inghilterra. Il formaggio Piave DOP continua a rappresentare l'eccellenza casearia del bellunese a livello internazionale. Il Piave. DOP Vecchio Selezione Oro di Latte Busche ha ottenuto la medaglia d'oro agli International Cheese and Dairy Awards 2026, uno dei concorsi più prestigiosi del settore lattiero caseario, nella categoria dedicata agli altri formaggi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

0: Ho deciso! Questa sera butto giù un paio di sorsi di whisky, di quello doppio malto. Metto la musica de Il Gladiatore e mi trasformo in Massimo Decimo Meridio. Dopodiché busso alla porta del direttore artistico e gli dico: quando hai intenzione di darci le ferie?
1: Assolutamente mai.
0: Ecco, va bene direttore, chiedevo così per dire. Ma ora almeno ho capito cos'è l'eco. È l'unica cosa al mondo che impedisce al nostro capo di avere l'ultima parola.

le Bananarama con Cruel Summer, estate crudele. Vi ricordano quando siete in spiaggia in un villaggio turistico e state ammirando la vicina d'ombrellone in topless, che con sguardi ammiccanti vi fa intendere che siete il suo tipo. Ma arriva l'animatore che vi porta a partecipare ai giochi di gruppo e al ritorno lei è già con un altro.

Ma quanto è piccolo il mondo, cari uomini, spiaggiati sul lettino con gli occhiali da sole che vi servono a confondere vostra moglie, mentre fingendo di dormire, in realtà, l'occhio cade sulle curve delle bagnanti. E se ella vi becca, non lamentatevi se poi vi dice: avrei fatto meglio a sposarmi il diavolo. Potrete sempre ribattere che non avrebbe potuto farlo. Non ci si sposa tra parenti.

Se l'amore è così innocente, come cantava Sandra in Innocent Love, mi spiegate perché qualcuno ha scritto con il gesso sul marciapiede sotto il mio condominio: chiamami quando lui esce. Da quel giorno molti mariti non sono più usciti di casa. Mensole montate, ferri da stiro riparati e tanto altro bricolage che ci fa intendere come il potere dell'amore vada di pari passo con la fiducia del partner.

Stiamo per dischiudere il sipario di questo giovedì 16 luglio, entrando tra pochi istanti nell'ufficialità del format, con l'Italia radiofonica da nord a sud collegata in compagnia dell'isola di Malta, il Canada, il Nord America, la Spagna, la Repubblica Dominicana. Tutte loro fungeranno da motore trainante di Remember, 120 minuti di Super Sensitol Extra Sound.

0: Doverosamente mi scuso con gli ascoltatori se oggi arrivo con respiro oltremodo affannoso davanti alla postazione microfonica, ma qualche istante fa mi trovavo in riunione con i vertici aziendali della radio, i quali erano a tu per tu con una holding latinoamericana per la cessione del format Remember. Io, per la verità, mi sono opposto, poiché avrei dovuto trasferirmi in Messico, mangiare tacos, cochinita e nachos, burritos e imparare a parlare ispanico. Ma quando mai? È già tanto se comprendo il cantonese, il mandarino cinese, l'arabo, il vietnamita. Ma finché non firmano, dizionario alla mano, io lo studio, non si sa mai. Allora, hola vuol dire ciao, buenas noches, buonanotte, buenas dias, buongiorno, e per iniziare, come semos?
1: Alberto De Gennaro,
2: Alberto De Gennaro,
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember,
1: Remember.

A dire il vero, Comencemos mi sembrava più un fraseggio veneto, ma passando con il pezzo dei Toto si discuteva pure su quali possano essere i giochi da spiaggia più apprezzati dai giovani d'oggi e, sorprendentemente, nella classifica di quelli più gettonati ci sono le bocce, da non credere. Il gioco di mio nonno, di mio padre, ritorna in voga e a seguire i classici racchettoni, un remake degli anni 70. Io e il collega Maurillo e il conte Max siamo stati interdetti anni or sono dalla spiaggia di Posillipo, dopo che, giocando a palla da miopi quali siamo, abbiamo calciato la testa pelata di un signore austriaco che stava facendo le sabbiature, praticamente seppellito con solo il cranio al di fuori. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Un mood accattivante, quasi da atmosfere che rendono lo stato d'animo di chi ha ascoltato ora Grover Washington rilassato. Brano peraltro coverizzato in italiano da Mietta con titolo Dentro l'anima. Ma a proposito di linguaggio dell'anima, il soul significa proprio questo, anima. E se la vostra predisposizione mentale o emotiva la volesse far entrare nei padiglioni acustici, sarebbe necessaria una voce come questa.

Wow, meraviglia! L'ingrediente è sempre quello di trovare i ritmi da spiaggia anche attraverso canzoni del passato, perché ascoltando Stevie Wonder ci si rende conto inconfutabilmente che certe melodie ci restano addosso come il sale marino sulla pelle. E tra quei brani che hanno definito la spensieratezza delle estati dell'epoca 80-90, impossibile dimenticare La prossima.

sarà. La regista Margherita nel fuori onda mi dice: ancora oggi, quando partono le prime note di quel pezzo leggero, fluido, da singolo del 1983, è come aprire una finestra su un'estate che non finisce mai. Come darle torto? Tormentoni sì, ma indimenticabili.

È normale sognare in grande e desiderare un'estate ai Caraibi, tra le isole delle Antille del Sud America, Cuba, Repubblica Dominicana, Haiti, Porto Rico e Giamaica. Un mosaico di luoghi estasianti, dove la sabbia finissima e il mare turchese, per chi ama lo snorkeling, ci fanno esclamare: «Ma che ci sto a fare qui, a guardare Temptation Island?»

Continuando nel nostro piccolo a far riscoprire i capolavori di chi ama collezionare ricordi del passato, la divulgazione di Remember si sofferma ad un pezzo che festeggia 40 anni, poiché era il 1986 quando tra i dischi più suonati di quell'anno dominava le classifiche mondiali. Madonna con Papa Don't Preach.

Il 1986 è stato un anno straordinario per la musica, pieno di successi che ancora oggi fanno cantare e ballare milioni di persone. E per rivivere quell'atmosfera basta citare una nostra connazionale, Ivana Spagna.

Per un tuffo nostalgico al 1986, avremmo potuto citare anche le performance al Festival Bar di quell'anno di Tracy Spencer, la cantante inglese che lo vinse. Ma le hit sono talmente tante che il nostro autore ci invita a proseguire e, andando oltre, scavalliamo l'asticella di un decennio. 1996 è un tormentone estivo pop folk tedesco che ha spopolato in Europa con i Fool's Garden.

Lo spazio itinerante di Remember ci porta ad oltrepassare i confini oceanici sino a lasciarci ispirare da una delle più grandi metropoli americane, creando uno spazio easy music al fine di far confluire le note di una serata newyorkese al chiaro di luna, mentre due innamorati si soffermano su una panchina davanti all'East River e a scambiarsi effusioni.

A questo punto il saluto estivo da parte mia a tutte le radio italiane ed estere collegate, portatrici a questo format di un pubblico accaldato che trova refrigerio con il ritmo discografico pescato dal nostro Conte Max, realizzatore della playlist e immesso in rete dalla regista Margherita.

Si viaggia anche oggi tra i più disparati groove con ritmo e vibrazioni che ci riportano ad un'epoca d'oro della musica vintage. Ed è qui che vi presentiamo un motivo di Van McCoy, una hit disco del 75 ispirata ad un ballo che spopolò nei club di New York. La riascoltiamo oggi con Remember.

Sbaglio o fra le tante evoluzioni di quella musica anni 70-90 mainstream che ha incontrato i gusti della grande massa in passato, c'è un ritorno allo storico vinile, ampiamente conosciuto ed apprezzato. Il disco a 33 giri era quello di nicchia per i DJ di un tempo, che in quel periodo storico passavano funk a profusione.

I 120 minuti che trascorriamo assieme sono solo una piccola tappa di un viaggio fatto di ricordi. Magari non tutte le canzoni sono ai più conosciute, ma l'atmosfera che circonda ogni appuntamento con questo programma radiofonico ti rende partecipi di un allegro o melodico via vai di artisti del passato. Un modo per godersi l'estate senza troppe cerimonie.

Eleganza, anni 70 con il team The Ovations, fondati nel 1964, noti da Memphis come gruppo principale R&B. La musica vintage fruibile alla radio e sui social, che a volte ci mette pure un tocco di sano umorismo, come nel caso di Angus Young, chitarrista degli AC/DC, che alla stampa ha dichiarato: siamo stufi di sentirci dire che abbiamo fatto 11 album che suonavano tutti uguali. In realtà ne abbiamo realizzati 12 che suonano esattamente uguali.

Sei pronto? Questo chiedeva il gruppo australiano ad ognuno di voi. Loro lo erano già nel 1973 a Sydney, quando decisero di intraprendere il viaggio per plasmare con 200 milioni di copie vendute la storia del hard rock. E se ora ci seguite, vi portiamo in Germania, negli anni 70, dove a livello internazionale veniamo catapultati nei ritmi avvolgenti del punk ad opera degli Hi.

L'espressione inglese si traduce letteralmente in miracolo d'amore e con la canzone pubblicata nell'86 dagli Eurythmics abbiamo, mi auguro vivamente, rigenerato il sentimento poetico di quegli uomini che vedono fuggire la propria donna in pedalò con il bagnino e mentre loro sfidano le impetuose onde, voi siete lì, struggendovi di rimorsi, pur avendo lasciato andare colei che non vi permetteva di osservare il corpo curvilineo della giovane vicina d'ombrellone. Ed ora desiderate solo un mesto brano, triste e malinconico, come questo.

no, dai! Con un pezzo house che ha fatto la storia, è chiaro che la vostra partner si butterà in mare, sfidando pesci, cani e piranha, e tornerà da voi. E così, più che fuga col bagnino, sarà ritorno col pattino. Ma dopo sta sparata, comprendo perché il direttore artistico dice spesso: De Gennaro, mi piacerebbe stare 5 minuti nella tua capoccia per riposarmi un po'. Volete venirci anche voi? Accomodatevi, c'è spazio per tutti.

La nostra band di Remember, ancora in buone condizioni fisiche ed estetiche, è stata chiamata ad esibirsi ad un matrimonio. Ma per serietà professionale, mentre gli sposi volevano musica latinoamericana, noi abbiamo confessato di essere un quartetto tipicamente rock. Ma è lo stesso, ci hanno detto, così quando iniziate a suonare, la gente torna a sedersi per continuare il pranzo. Papini, non sanno apprezzarci. Vocalist De Gennaro, alla batteria Maurillo, ai cavi della batteria il Conte Max, a tenere il cofano del van alzato in quanto sprovvisto di asticella, la regista Margherita. E se non parte con questo brano, si spinge!

come dite? Il brano non era suonato da noi, ma bensì dai Van Halen? Miscredenti! Noi, che abbiamo sputato sangue per procurarci gli strumenti e creare un testo atto ad invitare l'ascoltatore a ballare tutta la notte. Dance the Night Away! Se poi Van Halen ci hanno scopiazzato, oh, mica la colpa è nostra! Come dice mio nonno buonanima, è più dignitoso essere attaccati per avere detto la verità che essere apprezzati per avere mentito.

Ve lo siete mai chiesti? Spesso balliamo oggi tracce diventate veri inni generazionali, ma senza renderci conto che la loro sonorità arriva da altri decenni. Infatti, molti groove o riff di chitarra hanno fatto fortuna negli anni 80, l'era gold della disco e del funk. E allora, immergiamoci a piene mani, anzi a piene orecchie, in quella linea di basso che ha fatto la fortuna degli Chic.

Amiche ed amici sognatori, ci vorrebbe una macchina del tempo a nostra disposizione. Ma se esistesse, in quale anno ritornereste in musica? Io, al di là dell'età anagrafica, mi soffermerei al 1998 di You Are My Love, Basic Connection. Ve la ricordate questa pillola che ora arriva in maniera elegante? Ditecelo!

Come? Non l'avete mai sentita? Forse è solo problema di cerume. Ma io ci riprovo, visto che qualcuno ama ripetere la favoletta che vuole noi boomer smemorandi e con scarsa attitudine da audiolesi. Sarà pur vero, ma dopo aver addocchiato una donna come lei, è meglio audiolesi che tirolesi. Jennifer Lopez.

0: Se Prince fosse ancora tra noi, sicuramente avrebbe fame di palcoscenico e le sue canzoni risuonerebbero in tutti i luoghi più iconici al mondo. Ma di lui ci rimane il riff ipnotico e trasgressivo attraverso il vinilico ascolto. E con questa riflessione, nell'era degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale, chissà che non si crei un nuovo Prince, un altro Michael Jackson e, perché no, un leggendario John Lennon.
1: Sì.

Attenzione amici, please! L'album dei Beatles che in fila indiana attraversano la strada sulle strisce pedonali si dice sia quello realizzato con il sosia di Paul McCartney, poiché i complottisti pensavano che Paul fosse morto in un incidente automobilistico, ma visto il successo che loro stavano ottenendo in quel periodo, la casa discografica pensò di sostituirlo con uno del tutto identico a lui. Oh, io mica ci credo a ste pirlaggini. Vuoi vedere che sua moglie avrebbe accettato uno sconosciuto in camera da letto?

Dietro ogni grande chitarrista spesso c'è una canzone che trasforma le note in colonna sonora della propria vita e va ben oltre le classifiche globali, infrangendo le barriere del perbenismo e cambiando per sempre il corso della British Music. Lui, Eric Slowand, mano lenta Clapton, nel 1970 era dedito all'uso di alcol ed eroina. Forse per questo si focalizzò su un brano dal titolo Cocaine.

Detto, Kool & The Gang era più che una band, erano architetti di gioia per le nostre orecchie, con micro solchi contagiosi che hanno riempito le piste da ballo, costruendo una delle carriere più durature della musica soul e funk. E pochi gruppi come loro incarnavano il groove degli anni 70, reinventandosi in ogni pubblicazione discografica, secondi solo al fatto di gradimento degli Earth, Wind & Fire.

Quando parte un brano degli Earth, Wind & Fire è impossibile rimanere impassibilmente immobili. Va da sé che si alza il volume e ci si lascia trascinare in pista. Se anche voi desiderate sentirvi vivi, seguite il beat che ha cambiato la storia. Del resto, la musica non chiede permesso. Arriva attraverso le onde sonore e ti ricorda chi eri quando udivi il fruscio.

A volte la parola musica di gran classe viene usata a sproposito. Basta qualche soul single di bella presenza a far gridare al capolavoro. Parole di peso che andrebbero usate solo quando è il caso. E con Sade è davvero il caso. Una sensuale ricchezza di sonorità che fa ben meritare a questa artista il soprannome di fashion design del jazz, con quell'inizio di sax e un giro di basso della sua band sublimale.

ci saranno anche la prossima settimana? Questo mi dice l'autore Maurillo pensando a voi e nel contempo chiedendomi se sono un tuttologo al pari di Nostradamus. Ma che dire, scegliete voi. Ma lasciatemi esprimere un consiglio. Con Remember non potrete resistere all'onda travolgente del funk, del rock e di tutto il groove che vi arriverà addosso. Quando la buona musica trasmessa da una grande radio chiama, non potete far altro che rispondere all'appello. Perciò, I want you, voglio te. Ed ora il gran finale, con la crew che mi sta staccando le cuffie, il microfono, il modulatore vocale. Praticamente mi stanno dicendo che te ne devi annà. Ciao, non dimenticatemi,

0: Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi.
1: Ascolto Spotify.
0: Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanna ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte.

capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

pulcino. Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. La notte, con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel. L'estate, la
1: notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: Ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate e il pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

0: per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati, un esserino che gli urla miau a 3 cm dal muso è una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli, il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Gino, sono il capitano Uncino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

c'è il messaggio da mandare ai nonni. Emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando. Molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olivo in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non cede, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. We like to party, party. We like to party, party. We like to party, party. We like to party. I like to move it, dalla colonna sonora di Madagascar 2. They like to move it. Quando scappano dall'Africa. Move it, move it. E voi non scappate perché siete su un programma veramente

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi, tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca, il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè hai sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù. È il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda, il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004, pile stilo che hanno perso l'acido, vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

Benson Boone. Need these beautiful things that I've got. Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di viaggiando è andata, cari papà sopravvissuti. Abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, vi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante. E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.